0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:02.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio Pu.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 4 e 2 minuti.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:03.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono 7:03.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

altezza, mezza bellezza, si dice. Ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: Buongiorno Alto Milanese. Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: tot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'ILVA. Si infiamma intanto la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio. Frase shock della consigliera comunale della Lega Barzanò. Schlein a Lecco, c'è un depresso che ci fa un favore, ha detto evocando i fatti di Modena. Pieno successo per il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, composto dal razzo Super Heavy alto 124 metri e dalla navetta Ship. Il veicolo è una versione aggiornata più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. Sono infatti stati modificati sia il razzo Super Heavy sia la capsula Ship, così come i motori Raptor. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna. L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche la Repubblica Islamica frena. Non possiamo necessariamente dire che un accordo sia imminente. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore ed entrare in vigore subito. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, che dovranno essere affrontati in un secondo momento. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni a Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del 15 giugno. Tornano in Italia 4 salme dei 5 sub morti nelle Maldive. Sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente dall'Ateneo Genovese. Il corpo di Benedetti, la guida, è già rientrata in Italia nei giorni scorsi. Erano tutti in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando abbiamo trovato i corpi. Siamo stati molto tempo nella prima immersione senza senza individuarli, stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì, racconta l'Ansa Sami Pakarinen, il sub finlandese che insieme ai colleghi ha recuperato i corpi di 4 italiani morti nella grotta. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava a dire sintetizzando la sua vita Carlo Petrini, morto 2 giorni fa, di sogni ne ha realizzati parecchi. E ieri sono stati molti a ricordare il fondatore di Slow Food, che rivoluzionò il valore e il linguaggio della buona tavola rispettosa dell'etica, della salute e dell'ambiente. Centinaia di messaggi di cordoglio, dall'agricoltura alla politica in modo trasversale. Mattarella lascia un grande vuoto nella società, ha detto le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Per Meloni un visionario, tra i primi a promuovere la sovranità alimentare. Per Schlein addolorati lascia un segno profondo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Sono le 9 e 2 minuti.
5: Tra poco nella nuova edizione i venti di guerra che tornano a soffiare in Medio Oriente, lo scenario internazionale per la grave tragedia in Cina, una violenta esplosione di gas nella miniera di carbone, il Consiglio dei Ministri che vara un decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti e poi una consigliera comunale della Lega a Barzano ha scatenato una dura polemica per una frase shock contro la segretaria del PD, Schlein. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura, i venti di guerra che tornano a soffiare in Medio Oriente. Secondo fonti della CBS, l'amministrazione statunitense si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Sebbene Donald Trump non abbia ancora preso una decisione definitiva, alti funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno già cancellato i piani per il fine settimana nell'eventualità di un'azione imminente. La CNN riferisce che al presidente sono già state presentate le opzioni militari per riprendere il conflitto. Nel frattempo a Teheran sono giunti diversi mediatori internazionali guidati dal Pakistan nel tentativo disperato di finalizzare un'intesa preliminare e aprire la strada a negoziati definitivi. Restiamo nello scenario internazionale per una grave tragedia in Cina e di almeno 50 morti il bilancio provvisorio di una violenta esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Al momento dello scoppio si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il dispiegamento totale dei soccorri per cercare i dispersi e ha chiesto un'indagine approfondita per individuare i responsabili del disastro. Voltiamo pagina e passiamo alla politica interna. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al prossimo 6 giugno. Il provvedimento concede inoltre 300 milioni di euro in crediti d'imposta agli autotrasportatori che hanno così deciso di sospendere lo sciopero. Nel dettaglio la riduzione scende a 10 centesimi sul gasolio e rimane a 5 centesimi sulla benzina, a cui si aggiungerà il calo derivante dal meccanismo dell'IVA. Intanto si infiamma lo scontro politico a poche ore dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Una consigliera comunale della Lega a Barzano ha scatenato una dura polemica per una frase shock contro la segretaria del PD Elly Schlein, evocando i tragici fatti di Modena. Sviluppi importanti anche sul caso della flottiglia. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio, valuta ora l'ipotesi di reato e di tortura e violenza sessuale, oltre a quella di sequestro di persona. I magistrati analizzeranno i video diffusi dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir per verificare la presenza di cittadini italiani tra gli attivisti legati e inginocchiati. Attualmente si contano circa 50 feriti ricoverati a Istanbul, tra cui un italiano. In sede diplomatica l'Unione Europea ha accolto la richiesta dell'Italia. Le sanzioni contro Ben-Gvir saranno discusse al Consiglio Esteri del 15 giugno. Passiamo alla scienza e all'esplorazione spaziale. Grande successo per SpaceX, il test in volo suborbitale della nuova Starship VUC-3, la gigantesca navetta da 124 metri progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Il volo, partito dalla base di Boca Chica in Texas, ha confermato la validità delle importanti modifiche apportate ai motori Raptor e al razzo Super Heavy. Si tratta di una tappa cruciale per il programma Artemis della NASA. In chiusura lo sport, per il calcio si è aperta l'ultima giornata di Serie A con l'anticipo tra Fiorentina e Atalanta, terminato sul punteggio di 1-1 per i Viola, un finale amaro accompagnato dai fischi del pubblico del Franchi. Oggi il campionato prosegue con Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani verdetti definitivi per l'Europa. Per la Formula 1 infine, nel Gran Premio del Canada, pole position nella gara sprint per la Mercedes di George Russell, che scatterà davanti all'italiano Kimi Antonelli. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. Linea alla regia.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Almanacco del giorno.
0: Sabato 23 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5:42 e tramonterà alle 20:34. La Chiesa festeggia San Desiderio di Langres, vescovo e martire francese del IV secolo, ricordato per aver sacrificato la propria vita nel tentativo di proteggere il suo popolo dall'invasione dei Vandali. È considerato il protettore dei testimoni e dei giuramenti solenni. Facciamo un salto indietro nella storia. Nel 1948 a Firenze, in Piazza della Signoria, viene giustiziato Girolamo Savonarola, il frate domenicano che aveva guidato la città con uno stile di vita ascetico e rigoroso, sfidando apertamente la corruzione papale, viene condannato come eretico e scismatico. Nel 1915 l'Italia prende una decisione storica. A mezzanotte il Regno d'Italia dichiara ufficialmente guerra all'impero austro-ungarico, segnando l'ingresso del nostro paese nel primo conflitto mondiale. 1992, una data indelebile nella memoria italiana. Sull'autostrada A29, nei pressi di Capaci, un terribile attentato dinamitardo della mafia uccide il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Una ferita aperta, ma anche l'inizio di una grandiosa riscossa civile. Buon compleanno a due grandissimi e indimenticabili personaggi. Nati in questo giorno, nel 1707 nasceva Carlo Linneo, medico e botanico svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. A lui dobbiamo l'invenzione della nomenclatura binomiale, così siamo ancora oggi, per piante e animali. Nel 1951 nasceva invece Anatoly Karpov, leggendario scacchista russo, grandissimo maestro e campione del mondo dal 1975 al 1985, protagonista di sfide epiche rimaste nella storia di questa disciplina. E lo sapevate che proprio il 23 maggio del 1934 finiva la folla corsa dei due fuorilegge più famosi d'America? Bonnie e Clyde vennero infatti intercettati e uccisi in un'imboscata della polizia lungo una strada della Louisiana, trasformando la loro storia criminale in un vero e proprio mito della cultura pop occidentale. E buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Ben trovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato.
6: Due minuti, un libro.
7: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato. Da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43. E ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
8: Sono le 10:07.
9: Tra poco nel nuovo aggiornamento parleremo del taglio prorogato delle accise, 300 milioni ai camionisti, un successo il test in volo della nuova Starship di Musk che debutta la nuova versione V3, flottiglia 50 in ospedali, PM di Roma valutano la tortura, i media, Trump preparerebbe nuovi attacchi all'Iran, ne parliamo tra poco, restate con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Una giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto a cui ha partecipato anche la Premier. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'ILVA. Fiamma intanto la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio. Frase shock della consigliera comunale della Lega Bazzano. Schlein a Lecco, c'è un depresso che ci fa un favore, ha detto evocando i fatti di Modena. Pieno successo per il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo Starship per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, composto dal razzo Super Heavy alto 124 metri e dalla navetta Ship. Il veicolo è una versione aggiornata più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. Sono infatti stati modificati sia il razzo Super Heavy sia la capsula Ship, così come i motori Raptor. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. L'obiettivo del test in questo volo suborbitale era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna. L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e a un accordo definitivo. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche la Repubblica Islamica frena. Non possiamo necessariamente dire che un accordo sia imminente. I media arabi hanno rivelato la bozza dell'intesa che potrebbe essere firmata nelle prossime ore ed entrare in vigore subito. Resterebbero esclusi il programma nucleare iraniano e quello missilistico, che dovranno essere affrontati in un secondo momento. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni a Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del 15 giugno. Tornano in Italia quattro salme dei cinque sub morti nelle Maldive, sono quelli di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente dall'Ateneo Genovese. Il corpo di Benedetti, la guida, è già rientrata in Italia nei giorni scorsi, erano tutti in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando abbiamo trovato i corpi, siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli, stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì, racconta l'ANSA Sami Pakarinen, il sub finlandese che insieme ai colleghi ha recuperato i corpi di quattro italiani morti nella grotta. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava dire sintetizzando la sua vita Carlo Petrini, morto due giorni fa, di sogni ne ha realizzati parecchi e ieri sono stati molti a ricordare il fondatore di Slow Food, che rivoluzionò il valore e il linguaggio della buona tavola rispettosa dell'etica, della salute e dell'ambiente. Centinaia di messaggi di cordoglio, dall'agricoltura alla politica in modo trasversale. Mattarella lascia un grande vuoto nella società, ha detto le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Per Meloni un visionario, tra i primi a promuovere la sovranità italiana, alimentare per Schlein. Addolorati lascia un segno profondo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
11: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
12: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando a nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Way.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
2: Ascoltaci su Rai.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Italia. In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Con la prodola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta in premiata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
6: Dopo la prima versione di Pac-Man vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: e 4 minuti.
1: Tra poco nella nuova edizione i venti di guerra che tornano a soffiare in Medio Oriente, lo scenario internazionale per la grave tragedia in Cina, una violenta esplosione di gas nella miniera di carbone, il Consiglio dei Ministri che vara un decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti e poi una consigliera comunale della Lega a Barzano ha scatenato una dura polemica per una frase shock contro la segretaria del PD, Schlein. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. In apertura i venti di guerra che tornano a soffiare in Medio Oriente. Secondo fonti della CBS, l'amministrazione statunitense si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Sebbene Donald Trump non abbia ancora preso una decisione definitiva, alti funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno già cancellato i piani per il fine settimana nell'eventualità di un'azione imminente. La CNN riferisce che al presidente sono già state presentate le opzioni militari per riprendere il conflitto. Nel frattempo a Teheran sono giunti diversi mediatori internazionali guidati dal Pakistan nel tentativo disperato di finalizzare un'intesa preliminare e aprire la strada a negoziati definitivi. Restiamo nello scenario internazionale per una grave tragedia in Cina e di almeno 50 morti, il bilancio provvisorio di una violenta esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Al momento dello scoppio si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il dispiegamento totale dei soccorri per cercare i dispersi e ha chiesto un'indagine approfondita per individuare i responsabili del disastro. Voltiamo pagina e passiamo alla politica interna. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al prossimo 6 giugno. Il provvedimento concede inoltre 300 milioni di euro in crediti d'imposta agli autotrasportatori che hanno così deciso di sospendere lo sciopero. Nel dettaglio la riduzione scende a 10 centesimi sul gasolio e rimane a 5 centesimi sulla benzina, a cui si aggiungerà il calo derivante dal meccanismo dell'IVA. Intanto si infiamma lo scontro politico a poche ore dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Una consigliera comunale della Lega a Barzano ha scatenato una dura polemica per una frase shock contro la segretaria del PD Elly Schlein, evocando i tragici fatti di Modena. Sviluppi importanti anche sul caso della flottiglia. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio, valuta ora l'ipotesi di reato e di tortura e violenza sessuale, oltre a quella di sequestro di persona. I magistrati analizzeranno i video diffusi dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir per verificare la presenza di cittadini italiani tra gli attivisti legati e inginocchiati. Attualmente si contano circa 50 feriti ricoverati a Istanbul, tra cui un italiano. In sede diplomatica l'Unione Europea ha accolto la richiesta dell'Italia. Le sanzioni contro Ben-Gvir saranno discusse al Consiglio Esteri del 15 giugno. Passiamo alla scienza e all'esplorazione spaziale. Grande successo per SpaceX, il test in volo suborbitale della nuova Starship VUP3, la gigantesca navetta da 124 metri progettata per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Il volo, partito dalla base di Boca Chica in Texas, ha confermato la validità delle importanti modifiche apportate ai motori Raptor e al razzo Super Heavy. Si tratta di una tappa cruciale per il programma Artemis della NASA. In chiusura lo sport, per il calcio si è aperta l'ultima giornata di Serie A con l'anticipo tra Fiorentina e Atalanta, terminato sul punteggio di 1-1 per i Viola, un finale amaro accompagnato dai fischi del pubblico del Franchi. Oggi il campionato prosegue con Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani verdetti definitivi per l'Europa. Per la Formula 1 infine, nel Gran Premio del Canada, pole position nella gara sprint per la Mercedes di George Russell, che scatterà davanti all'italiano Kimi Antonelli. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. Linea alla regia.
3: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio, Benvenuto Weekend.
4: Benvenuto Weekend.
3: Che, vi ricordo, è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
4: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
3: Partiamo con un pezzo fortissimo.

0: televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: Grazie.
0: Tutto?
1: Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video.

0: quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce, vado via, dovrebbe uscire.
1: E che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora sì, come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
0: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend. Sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: nostro fine settimana in musica è lui, ovviamente il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.

0: Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della

0: buon fine settimana a tutti, amici.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
5: Sono le 12 e 13 minuti.
6: E buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Giovanni Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, era il 23 maggio 1992 quando la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata. Il Papa Leone ad Acerra, una terra ferita ma anche una terra di rinascita e di speranza, la prima volta di un pontefice dopo l'annullamento a causa del Covid di Papa Francesco. Ebbene, speranza e dolore nella terra dei fuochi, il Papa torna a sottolineare l'importanza di questo incontro e il dramma della terra dei fuochi che è iniziato negli anni Ottanta, come sottolineato anche dal vescovo di Donna. Ancora sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia dello Shaanxi, nella miniera si trovavano 247 operai. Secondo l'agenzia Xinhua, la maggior parte di loro è stata portata in superficie. Sul posto sono intervenuti 345 soccorritori che in precedenza avevano cercato intensamente 9 persone ancora disperse, così ha aggiunto l'agenzia di stampa. Nel 2009 108 persone persero la vita in un'esplosione in una miniera nella provincia nord-orientale di Heilongjiang. Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha reso noto che poco fa l'impatto di un drone esplosivo è stato identificato in Galilea nell'area di Rosh Hanigra. Per il momento non si registrano feriti. Ieri le sirene d'allarme sono scattate diverse volte nel nord di Israele per il lancio di velivoli senza pilota esplosivi da parte di Hezbollah dal Libano. Ancora, il rientro oggi delle salme dei sub, lunedì sono previste le autopsie dei corpi dei quanti sono stati vittime delle tragedie alle Maldive. Noi per il momento ci fermiamo qui, ancora a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

sente spesso parlare di Angelina Jolie, ma forse non tutti sanno che l'attrice ha una passione smodata per il sangue. Si parla di una camicia con il nome del primo marito, John Lee Miller, scritto con il sangue. L'originale capo di vestiario fu indossato proprio il giorno del matrimonio, poi le seconde nozze con Billy Bob Thornton e altro sangue, questa volta quello del nuovo marito. Qualche goccia era in un flaconcino portato al collo durante la cerimonia.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordate a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 13 e 6 minuti.
5: Ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con la giornata della legalità. L'Italia ricorda oggi l'anniversario della strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la strage una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che proprio dalla memoria e dalle scelte quotidiane che si costruisce un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. In mattinata il ministro dell'interno Piantedosi ha deposto una corona d'alloro sulla stele commemorativa della strage. Restiamo in Italia per la storica visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, dove oltre 12.000 fedeli si sono radunati per accoglierlo. In cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi, lanciando un duro monito contro un concentrato mortale di oscuri interessi e invitando la comunità a scardinare una cultura fatta di prepotenze e privilegi. Vogliamo realizzare il desiderio di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitare questi luoghi, ha dichiarato il Santo Padre, esortando la popolazione locale a trasformare l'ostinata resistenza in rinascita. Voltiamo pagina e guardiamo agli scenari internazionali. Si fanno sempre più tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha accusato gli Stati Uniti di sabotare i colloqui di pace. Secondo indiscrezioni giornalistiche diffuse dalla CNN, al presidente Donald Trump sarebbero già state presentate le opzioni militari per riprendere gli attacchi contro l'Iran. Tuttavia, secondo il Wall Street Journal, il tycoon non ha ancora escluso una via diplomatica e vorrebbe concedere più tempo alle trattative prima di un'eventuale ripresa del conflitto. Dalla Cina arriva la notizia di un'immane tragedia: è salita oltre 90 morti il bilancio provvisorio dell'esplosione di gas nella miniera di carbone di Lushenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato nel paese degli ultimi 17 anni. Al momento dello scoppio sottoterra si trovavano 247 operai. Sul posto sono ancora a lavoro quasi 350 soccorritori a caccia degli ultimi dispersi. La terra trema in Italia. Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte. La prima, di magnitudo 3.6, ha colpito la provincia di Macerata alle 2.13 con epicentro nei pressi di Val Fornace. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma fortunatamente non si registrano danni. Una seconda scossa di magnitudo 2.7 è stata localizzata poco dopo lungo la costa garganita in provincia di Foggia. In chiusura lo sport, a partire dal calcio. Roberto Mancini dribbla le voci su un suo possibile ritorno sulla panchina della nazionale. mondiale. Io di nuovo citi azzurro. Andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'allenatore, ammettendo però che l'Italia gli manca sempre quando lavora all'estero. Nel frattempo, per la Serie A, oggi scendono in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45 in attesa dei verdetti europei di domani. Per la Formula 1, infine, nel Gran Premio del Canada, pole position nella gara sprint per la Mercedes di George Russell, tallonato in prima fila dal giovane talento italiano Kimi Antonelli. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
6: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: tornati a Ora Musica. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente. Oggi sabato, Ora Musica formato weekend, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare le novità che vi ho presentato durante la settimana. Bene, io sono Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare con voi le novità, ma prima un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1987.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi a Ora Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui, eh?
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, è una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre, è inutile adesso far finta di niente, non è così?
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai girando a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Posto al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella diciamo di Samuele Cavallo, insomma, è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse, anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, Samuele Cavallo. So che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
1: sì, sei sui mari. Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati.
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

lo farei. Bottono il fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: Samuele Cavallo, nuda in cabriolet, è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora Musica.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

nuove. In quanti pezzi cadi se perdi lo scudo e sai guardare i traumi ad occhio nudo. Il mondo vive fuori e tu lo senti dentro, vorrei starti vicino.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

cari, arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi Aura Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo.

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRL Z prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal Cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

0: Scott.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 6 minuti.
5: Papa Leone nella terra dei fuochi. 34 anni fa la strage di Capaci, esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti, si cercano i dispersi. Wall Street Journal, Trump non esclude l'attacco all'Iran, a Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare tematiche che vanno dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade oggi. Al momento lo sconto vale 24,4 centesimi al litro sul diesel e 6,1 centesimi sulla benzina. Ci spostiamo agli esteri, abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump anche nelle ultime ore ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano però non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco in vigore da inizio aprile, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi israelo-americani. La cronaca: nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio, è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella casa di Braine, provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food. Dalla sua grande capacità di visione, dell'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food nel 1986, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si 2017, ispirata all'enciclica di Papa Francesco, ricorda Slow Food sul proprio sito web. L'economia: con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all'inizio del mio mandato per il patto Asseco per garantire la legalità nella nostra regione. È importante questo evento per affrontare un mondo come il mercato del lavoro che sta attraversando un cambiamento epocale. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale, troppi morti sul lavoro che ogni anno ci portano a piangere su qualcosa che si poteva evitare. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al Festival del Lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto ieri alla Nuvola all'EU a Roma. E chiudiamo con lo sport: torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle prime libere le qualifiche sprint di oggi alla gara di domenica prossima, 24 maggio, si corre il GP di Montreal, quinto appuntamento del mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che viene dai 3 successi di fila centrati in Cina, Giappone e Miami. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70. Cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuaria presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un'attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Le mafie nel mondo, l'allarme dell'ONU, 95.000 omicidi all'anno uccidono come le guerre. Leone XIV nella Terra dei Fuochi, qua per accogliere le lacrime di chi ha perso persone care. La strage di Capaci, Mattarella, un impegno costante contro la propria criminale. Alan Prost rapinato nella sua villa, una banda in azione in Svizzera. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8.40. Questa mattina è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Inizia così la nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cosiddetta giornata della legalità, in occasione del 34esimo anniversario dalla strage lungo l'autostrada 29, scrive ancora il Capo di Stato. Il primo pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, agli uomini della scorta, Antonino Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, barbaramente uccisi in quel tragico giorno. Hanno sorpreso Alan Prost poco dopo l'alba, mentre era ancora nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra, in Svizzera. Sono entrati incappucciati, lo hanno immobilizzato, colpendolo con forza alla testa. Poi hanno costretto uno dei figli a guidarli verso la cassaforte di casa, svuotandola. Risale allo scorso 19 maggio la violenta rapina al 79enne francese, ex leggenda dei motori e 4 volte campione del mondo di Formula 1. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. L'equipe medica locale ha curato le ferite sul capo del pilota e gli ha diagnosticato un trauma cranico. In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso, non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo e quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli Stati Uniti per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Voltiamo ancora pagina e torniamo in Italia. Riaccompagnato l'ex fidanzato a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso, non in gravi condizioni, avrebbe rimediato alcune lesioni al volto. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Radio, internet, televisione,
8: radio punto, semplicemente ovunque.
9: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
10: Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora apriamo la nostra puntata di Slow Time. Siete pronti? E dovete, dovreste essere pronti perché ci aspettano tante cose belle, carine, divertenti. La musica che sarà sempre presente, solo di altissima qualità ovviamente, degli anni 70, 80, anche 90, ma pure brani attuali. E ci saranno due argomenti che discuteremo all'interno della nostra puntata di quest'ora che passeremo insieme e anche ben due appuntamenti con Radio Punto Classic che porta sempre, sempre i successi degli anni 70. Allora amici, come state? Tutto bene? È sabato, sabato finalmente è arrivato e possiamo dedicare del tempo a noi stessi, a qualcosa che ci piace esclusivamente a noi, inclusa la musica di Radio Punto naturalmente. E infatti direi di iniziare subitissimo a goderla. Lui è Neyo, il brano si chiama Up Out and Gonna. Buon ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Ah, ma mica male, mica male. Abbiamo appena aperto la nostra puntata con Neil About and Gone e dopodiché abbiamo ascoltato Guns N' Roses Since I Don't Have You. Che brano storico e leggendario. Però parliamo delle nostre emozioni, perché spesso e volentieri non siamo molto bravi a, diciamo, esprimere le nostre emozioni. Magari abbiamo paura di esprimersi per non offendere qualcuno o per non essere rifiutati. Anche le emozioni che abbiamo dentro, come la rabbia o la tristezza, talvolta le teniamo dentro e invece, come sappiamo, più teniamo dentro le emozioni più soffriamo. Bisogna farle uscire sempre, ragazzi, così ci liberiamo da questo peso, che sia piangere per la tristezza sia dimostrare la rabbia fa sempre bene. Non imbottigliare mai le emozioni. E poi c'è chi le esprime ma in un modo indiretto. Tra poco scopriamo come e perché non va bene. A dopo.

i brani di Radio Punto portano sempre la gioia. Infatti abbiamo ricordato questo bellissimo successo di Michael Jackson che si intitola Rock With You degli anni 70. Però non sempre riusciamo a gestire le nostre emozioni, questo si sa. Ma in ogni caso l'unica regola che deve essere sempre seguita è di sfogarle, non tenerle mai dentro per troppo tempo. Ci sono delle persone che decidono di sfogarle, ma in un modo un po' particolare, tramite i post sui social. Avete presente quando eravamo più giovani e volevamo farci notare scrivendo magari un post e sperando che quel lui o quella lei lo legga? E sì, sarà capitato anche a voi sicuramente, ma oggi sono anche le persone più grandi, più adulti che fanno così, non solo i giovani, appunto. Questo tipo di comportamento ha un nome, il vague booking, ovvero l'abitudine di pubblicare sui social post vaghi e allusivi che parlano di un disagio personale. Si usano questo tipo di frasi, ad esempio: non pensavo potesse finire così, o sto cercando di restare forte. Ci siamo capiti, no? Di quale tipo di frasi si tratta. Si dice che questo comportamento nasca dalla paura di confrontare la persona che ci ha fatto del male, ci ha feriti. Così si esprime il dolore, ma non si rischia di essere feriti di nuovo, almeno faccia a faccia. Però così non si risolve nulla, ovviamente. Per risolvere i problemi relazionali bisogna parlare con la persona in questione, oppure, se non c'è più niente da fare, lasciarla andare e cercare il sostegno dagli amici e le persone care. Quindi niente post vaghi sui social, ma una conversazione diretta

0: avete sentito sicuramente le sonorità di synth pop, disco, funk. Tutto questo è stato Busted Up on Love, il brano che abbiamo appena ascoltato, del 1984, della cantante britannica Fiona Franklin, che tra l'altro lei aveva un pseudonimo, Fiona Prendergast. Lo sapevate? Eh sì, è una curiosità molto interessante. È il brano di tantissima, altissima qualità, sempre qui su Radio Punto. Amici, allora, avete mai sentito di questo fenomeno quando uno si scrive un post sui social, un post vago che vorrebbe colpire qualcuno, ma non si capisce chi e non si capisce neanche bene cosa volevo intendere con questo post? Come dire, se uno scrive "non pensavo che finisse così, cercherò di stare bene", è chiaro che uno scrive questa cosa rivolta a qualcuno che ci ha feriti, però non è un buon metodo, diciamo, di risolvere il problema, perché comunque magari rimaniamo feriti e continuiamo a pensarci ancora e ancora di questa persona, perché il confronto diretto è sempre utile. Non c'è niente di meglio di confrontare quella persona che ci ha fatto del male, o altrimenti lasciar perdere. Comunque, se ormai non ci vuole più sentire, non vuole più sapere niente di noi, che senso ha di fare queste cose un po' da bambini? Sinceramente, noi quando eravamo giovani facevamo così, certo, quando volevamo fare un colpo su qualcuno scrivevamo dei post che doveva essere notato da quel lui o quella lei, ma ormai siamo adulti e quindi cerchiamo di risolvere i problemi in modo adulto, vero ragazzi? E comunque su questa nota noi abbiamo finito la nostra prima parte, segue la seconda, ora Infotraffico a Celombardie, a tra poco.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

farfalle nello stomaco quando sento la canzone di San Giovanni Farfalle di Sanremo 2022. Mamma mia, bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto Comunque e questo è Slow Time, sono Lilia. Abbiamo appena aperto la nostra seconda parte e in questa seconda parte ci saranno tante cose belle come sempre, un argomento che scopriremo tra pochi istanti, la musica che non si fermerà mai e ci sarà anche una bella sorpresa tra pochi istanti. Ora invece vi vorrei ricordare che se volete ascoltarci davvero ovunque andate sul nostro sito radio.it, potete ascoltarci anche se siete in vacanza dall'altra parte del mondo, pensate un po'. Se siete invece nella zona di Milano e provincia cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Quindi dicevamo, una bella cosa sta per arrivare, una bella sorpresa. Radio Punto Classic è l'appuntamento che torna sempre ogni mezz'ora, quindi ci sarà una sorpresona veramente veramente bella, perché questa canzone conoscete molto bene sicuramente e sarà un vero piacere ascoltarla di nuovo.

Vi avevo detto che vi sarebbe piaciuta questa sorpresa di Radio.Classic. Eh sì, sono stati loro, ovviamente, Police, Message in a Bottle. Gli anni 70, sì, gli anni 70 sono stati davvero belli ed è una meraviglia perché abbiamo questa possibilità di ascoltare sempre questi successi qui su Radio. Ma ricordiamoci che è primavera, ragazzi, e non maledetta, altro che molto molto benedetta. Certo che non fa sempre caldo, il tempo un po' variabile, ma d'altronde siamo in primavera e siamo comunque già in attesa dell'estate. L'estate è ancora più bella, secondo me. Le lunghe giornate, si può stare fuori fino a tardi, la natura che è bellissima in questa stagione, tanto sole, la frutta e la verdura è più buona in estate. Ci sono anche alcuni difetti, certo, come il caldo eccessivo, per esempio, però direi che possiamo resistere, come sempre. Ci sono anche tanti eventi all'aperto, le feste del paese, a chi piace ballare, anche i concerti, le discoteche all'aperto. A proposito, tra poco vorremmo parlarvi di un evento che avrà luogo a Matera, in un posto molto suggestivo, e ci sarà tanta tanta musica. Tra pochi minuti i dettagli, restate con noi.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Indovinate chi sono? La Mosca Tsetse, così si chiama questo gruppo, e hanno presentato Paranoid Vertemas. Wow, gli anni 90, a proposito, siamo volati in questo periodo. Ragazzi, vi porto a Matera per parlarvi di questo evento strepitoso. Già, Matera è un posto da favolo, lo sappiamo, molto caratteristico e da visitare appena avete un'opportunità. Poi, a maggior ragione, perché lì dall'11 al 13 settembre di quest'anno avrà luogo la discoteca itinerante che si chiama The Tour Discotheque. Probabilmente ne avete già sentito parlare, perché comunque è un evento famoso. Se non sappiate che è un grandissimo evento musicale in tutto il mondo, che arriva sempre nei luoghi con i paesaggi stupendi, proprio come Matera, appunto. Quest'anno sarà all'interno dell'ex convento delle Monacelle. Quindi si balla, ma non è solo una discoteca all'aperto, è una discoteca in un luogo meraviglioso tra chiostri silenziosi e ambienti scavati nella roccia. Mamma mia, anzi, è più di una discoteca, perché oltre alle DJ set ci saranno anche i talk sul tema della storia della discoteca e l'assaggio dei piatti della cucina locale. Eh sì, questo già è ancora più interessante. Si aspetta la musica di altissima qualità, ovviamente, perché i DJ in questione sono davvero bravi e arrivano direttamente da Londra. Come detto prima, sabato 12 settembre, il secondo giorno dell'evento, si potrà gustare i piatti della tradizione lucana. Questo sarà sicuramente il momento clou della serata. Quindi io avevo dato un bel motivo per andare a visitare Matera a settembre di quest'anno. O stavate già comunque andando? She

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Questa volta siamo andati negli anni 80, nel 1980, proprio precisi, Games People Play, così si chiama questa meraviglia degli Alan Parsons Project. Ovviamente ha avuto tantissimo successo, ha raggiunto numero 16 nella classifica Billboard Hot 100 e la posizione numero 18 nella classifica Cashbox. Mamma mia, quanta roba, quante canzoni belle e di altissima qualità, qui su Radio Punto. E vi avevo portato a Matera, almeno con la vostra immaginazione, perché lì ci sarà un bel evento dall'11 al 13 settembre. Sì, ve lo dico già adesso, perché in modo tale che possiate pianificare il vostro viaggio. Lì appunto ci sarà questo evento, ci sarà la discoteca all'aperto in un posto molto suggestivo, l'ex convento delle Monacelle, ovviamente. Sarà molto bello come luogo, ma anche non è solo lì, non finisce lì, non si ballerà solo, ci saranno dei talk, dei show dove si parlerà sul tema della storia della discoteca. Sì, ci sarà anche tante cose belle da mangiare, ci saranno i piatti della cucina della tradizione lucana, quindi direi che è un evento non da perdere. E poi andare a Matera fa sempre bene, voi siete stati? A me ancora manca, quindi io andrei molto volentieri. Allora amici, su questa nota purtroppo noi dobbiamo finire, dobbiamo salutarci, niente da fare, il nostro tempo a disposizione è finito. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia e vi auguro come sempre buon proseguimento di questo sabato e noi ci sentiamo lunedì a sto punto dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. A lunedì, ciao.
4: Sono le 16 e 3 minuti.
5: Papa Leone nella terra dei fuochi. 34 anni fa la strage di Capaci, esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti, si cercano i dispersi. Wall Street Journal, Trump non esclude l'attacco all'Iran, a Teheran arrivano i mediatori, si tenta l'intesa, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Papa Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, a distanza di 6 anni, ecco perché citavamo Papa Francesco, perché è la prima volta di un pontefice dopo l'annullamento del predecessore a causa del Covid. Nonostante le minacce, la giustizia esiste e si affermerà, ha detto il Santo Padre. Un concentrato mortale di interessi oscuri è stato avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Leone XIV. Giovanni Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, il 23 maggio 1992 la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morviglio e gli agenti della scorta. Una ferita aperta che continua a nutrire la memoria collettiva e la lotta alla criminalità organizzata. Sale oltre 90 i morti, il bilancio delle vittime nelle esplosioni di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia dello Shaanxi, nella miniera si trovavano 247 operai, secondo l'agenzia Xinhua. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. Sul posto sono intervenuti 345 soccorritori che in precedenza avevano cercato intensamente 9 persone ancora disperse, così ha aggiunto l'agenzia di stampa. Nel 2009 108 persone persero la vita in un'esplosione in una miniera nella provincia orientale di Heilongjiang. E andiamo ora in Medio Oriente. Il Ministero della Salute di Hamas a Gaza riferisce che nelle ultime 48 ore 7 persone sono rimaste uccise e 29 ferite in attacchi israeliani. Ancora torniamo alle Maldive. Oggi il rientro delle salme dei sub in Italia. Lunedì è prevista l'autopsia. Ed è tutto per il momento. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo, siamo in diretta con una nuova puntata di Caffè Utopia. Wow, è stata una settimana davvero intensa di emozioni, esperienze, incontri. Uno in particolare sarà oggetto anche della nostra trasmissione di oggi. Sentiremo l'intervista che ho realizzato a Luca Sofri. Poi vi spiegherò anche perché sono andata a intervistare Luca Sofri, che è un po' il personaggio ma anche il progetto utopico di questa settimana. Paglio, paglio, paglio, ho trovato anche qui una grande fonte di ispirazione utopica e quindi ve la voglio raccontare. Ma prima di tutto questo io direi di partire dal nostro pezzo utopico di oggi, che è un pezzo che mi ricorda l'incontro che questa settimana mi ha dato più motivo di pensieri, di riflessioni, di emozioni, perché è stato davvero un incontro molto toccante, ed è quello con Cecilia Strada. E allora parto proprio da lei, dalla cattiva strada, no? Come direbbe qualcuno, però forse su la cattiva strada dovremmo esserci molti molti di più. Quindi il pezzo utopico di oggi è De André con La cattiva strada.

0: eccoci qui, 16:14, la prima notizia utopica di oggi, che DJ Ste non ha solo tolto il maglione ma addirittura ha rotolato la manica della camicia. DJ Ste,
1: ma guarda, mi è capitato poco fa un post, Laura, su Instagram, che diceva 10 segni che potresti essere un orso nella vita, e c'era anche tra questi il fatto che nei mesi invernali potresti tranquillamente andare in letargo. Quindi io temo proprio che sia ufficiale, posso annunciare che sono un orso.
0: Ma ormai siamo in primavera inoltrata,
1: e infatti
0: quasi...
1: io sono tornato a vivere in questo momento.
0: Esatto.
1: Capisci? Perché c'è il sole, fa caldo e
0: manca, vabbè, meno di un mese all'inizio dell'estate, quindi adesso partiamo con la buona stagione.
1: Esatto.
0: Buona stagione che invece questa settimana è partita con l'incontro davvero speciale con Cecilia Strada. Faccio una premessa doverosa: l'incontro era organizzato diciamo da una lista civica, da un candidato sindaco che non nomino, perché oggi siamo comunque nelle 24 ore di silenzio elettorale, quindi rispettiamo la par condicio, per cui non vi parlo di tutto questo aspetto, vi parlo del perché mi ha colpito molto questo incontro. Innanzitutto, vabbè, Cecilia Strada l'avevo intercettata un paio di settimane fa per il suo intervento a Strasburgo, lo avete visto, spero, mi auguro, pubblicato sul quotidiano La Prealpina, quindi abbiamo parlato di ingiusta detenzione, perché lei proprio a Strasburgo ha portato l'esempio del carcere di Busto Arsizio come uno dei carceri peggiori d'Italia, e questo insomma non ci ha fatto per nulla piacere. È stato il carcere da cui è partita l'indagine di Antigone anni fa, è il carcere che tutt'oggi viene attenzionato da Antigone periodicamente. È cambiato qualcosa? Sì, in peggio, per cui qua ci apriamo degli spiragli. Ma lo spiraglio di vista, il punto di vista invece utopico, è che ho parlato con la direttrice del carcere, che è arrivata da pochi mesi, c'è stato un cambio della guardia alla fine del 2025, quindi sta entrando diciamo in gestione adesso delle grandi cose all'interno del carcere, e mi ha dato insomma degli afflati di speranza, mi ha fatto capire che la sua direzione va comunque in una modalità diversa, di apertura diversa, di collaborazione soprattutto diversa. Tra questa sera e domani troverete l'articolo pubblicato su Sempione News, perché ho elaborato un po' di cose, l'incontro anche con il gruppo della trasgressione di settimana scorsa al Teatro Tirinnanzi, dove ho potuto parlare con un ex detenuto che oggi si dedica al volontariato e al teatro, e la frase più bella che mi è rimasta, che sarà un po' il perno dell'articolo, lui ha detto: lasciate perdere la mia vita, che io me la sono giocata in un certo modo, ma la soddisfazione più grande è che mio figlio non ha fatto la mia strada e che mio figlio oggi è un cittadino. E credo che questo riassuma tutte le varie polemiche del caso. Ma torniamo invece a Cecilia Strada. Perché mi è piaciuta? Innanzitutto perché ha fatto due ragionamenti molto interessanti, che hanno riguardato la rabbia. La rabbia la sto un po' indagando in questo periodo, è uno dei sentimenti un po' più difficili da domare, perché mi dicono quelli bravi, è un sentimento molto ancestrale ed è quel sentimento che in realtà ci tiene in vita, perché quella rabbia, quell'istinto di sopravvivenza, quella energia che non penseremmo nemmeno di avere, è quella che ci ha permesso di sopravvivere in tutte le evoluzioni dell'uomo. È proprio qualcosa che ha a che fare tra la vita e la morte, quella cosa che ci fa sentire anche in pericolo e che quindi ci sprona ad andare oltre il limite. Questo è l'aspetto positivo della rabbia. L'aspetto negativo della rabbia è proprio che quando arriva, se non si è preparati a gestirla, proprio perché ha una propulsione fortissima, può creare dei danni veramente più che proporzionati all'intenzione. Vi faccio un esempio banale che arriva, che poi banale non è, che arriva proprio dalla cronaca di questa settimana. Lunedì due studenti di un istituto di Legnano hanno fatto rissa, una rissa anche di per sé banale, non erano neanche arrivati al momento a darsi le botte, se non qualche spintone, se non qualche tirata di capelli, che è già troppo, me ne rendo conto, cerco di essere tutelante, perché comunque tutti e tre i ragazzi che sono stati coinvolti in questa situazione sono tutti minorenni, quindi anche qui non andiamo sulla persona ma andiamo sull'analisi degli eventi. Accade che uno di questi ragazzini, preso da questo momento di rabbia, prende l'asta del distributore dispenser, quelli che abbiamo ereditato dal Covid, che in alcune scuole ci sono ancora, e ha iniziato a brandire quest'asta. Non c'era un intento di colpire qualcuno, ma di fatto quest'asta è arrivata sulla testa del professore, che si è rimediato un trauma cranico, 3 punti di sutura e 1000 punti di sutura all'anima, perché li abbiamo sentiti sia il professore sia la dirigente, e quello che faceva male nelle loro voci è sentire proprio che si sentivano in qualche modo traditi, non feriti, traditi, anche perché hanno preso uno dei professori che ha fatto dell'insegnamento, lui ha 60 anni quindi lo fa da una vita, che ha fatto dell'insegnamento proprio una sua bandiera e che ha voluto andare a lavorare proprio in quelle modalità, nel professionale, con delle classi particolari, proprio perché vuole bene ai ragazzi e voleva dargli un'opportunità di riscatto. Quindi il tradimento è stato molto forte. E questo per dirvi che cosa? Che quel ragazzo, che ora comunque si troverà nei pasticci, perché chiaramente l'istituto prenderà i provvedimenti dovuti, doverosi, il professore ha deciso di non sporre denuncia, di non fare denuncia, tanto per l'età dei ragazzi, ma soprattutto perché ha detto: a me non interessa che i ragazzi si trovino davanti a un tribunale, io voglio che i ragazzi facciano con noi, insieme a noi e insieme agli studenti che hanno traumatizzato, perché la scena non è stata assolutamente delle più belle, che facciano un percorso. E quindi sono le due visioni, no, della rabbia: il ragazzo che fa un danno più che proporzionale a quello che provava in quel momento, il professore che avrebbe potuto avere tutta la rabbia di questa terra, che dice: no, riprendiamoci in mano la situazione e facciamo un percorso. Questo per dirvi come la rabbia parta, no, dalle piccole cose di tutti i giorni. Con Cecilia Strada abbiamo fatto un po' lo stesso ragionamento, siamo partiti dal grande tema che attanaglia l'Italia, dalle piccole amministrazioni alle grandi città, che è il tema della sicurezza. Per cui direi che partiamo un po' da questa cosa subito dopo una pausa musicale, perché il tema è un po' pregno. Poi giuro che parliamo anche di cose molto lievi, però ci tenevo a passarvi questi due concetti e anzi ci tengo ancora di più che mi facciate sapere cosa ne pensate voi, perché per me non sono risposte, sono pensieri in movimento, e quindi confrontarvi con voi è sempre importante. Quindi se volete scrivetemi su Caffè Utopia su Instagram oppure su Facebook o sui social di Radio.Legnano, Facebook e Instagram. DJ Ste, sei partita così con Illusion.
1: esatto, torniamo al 99 per darci un po' memoria di tempi in cui magari queste cose si sentivano un po' meno, però sì, fa riflettere sicuramente.

0: Ed eccoci qui, siamo in diretta alle 16:24, stiamo raccontando un po' dell'incontro con Cecilia Sala. Strada, Cecilia Sala è un altro argomento, ma non è così distante perché si è parlato anche con Paolo, con i testimoni, insomma, anche della flottiglia, ma non ne voglio parlare perché un po' ne abbiamo già parlato in altre occasioni e poi perché, ripeto, siamo in periodo preelettorale, non voglio addentrarmi in temi troppo politici, restiamo su quelli utopici. Lei raccontava un po' della sua esperienza, sapete essere figlia di Gino Strada, quindi è cresciuta nella vita di suo padre, è cresciuta in situazioni veramente difficili. È un eufemismo chiamarle difficili, però lei ha raccontato anche questa visione che suo padre le ha tramandato, no? E che è costata tanto anche a suo padre, perché non era facile arrivare in contesti di guerra e dire: io me ne frego, apro un ospedale e curo tutti. E voi dite: vabbè, ma un medico che cosa deve fare? Il medico ha fatto quello che avrebbe dovuto fare il medico, ma farlo in uno scenario di guerra in cui o sei amico di qualcuno o sei nemico di un altro, dire: io guardo chi ho sul tavolo operatorio, perché Gino Strada poi era chirurgo, ha veramente operato tantissimi bambini, soprattutto bambini mutilati proprio dalla guerra, e diceva: a me non importa di chi sono figli, a me non importa da che parte arrivano, io guardo la persona che ho sul tavolo. E con Cecilia Strada io ho riaperto un po' il dibattito, appunto, sul discorso anche della giusta o ingiusta detenzione, e lei ha raccontato esattamente la stessa cosa. Dice: quando io entro in carcere, anche perché lei è una che difende i diritti umani anche delle persone che sono offese, non solo di chi appunto si è reso parte di un crimine, dice: io sto dalla parte di chi ha subito la violenza, di chi ha subito l'oppressione, ci mancherebbe, è impegnatissima su questo fronte. Però quando io vado in un carcere, quando io mi confronto con questi sistemi, io me ne devo fregare del sentimento che questa cosa produce in me, perché non sono io a dover prendere una decisione su questo. Per cui io, che difendo i diritti umani, se entro in un carcere, come succede a Busto Arsizio, in cui i letti a castello sono a tre piani e l'ultimo che dorme in alto ha praticamente il soffitto sulla faccia, ed è un soffitto che non è per niente sano, e che vengono infrante le più banali regole, tra cui i 3 metri quadrati a disposizione per ogni detenuto, a me che quella persona abbia compiuto un reato piuttosto che un altro non deve fregare. Lì, in quelle condizioni, siccome difende i diritti umani, io non ci devo stare. E questo la dice molto anche, tornando al discorso della rabbia, sul come gestire questa rabbia, perché ti viene, no, istintivamente di dire: ma sì, ma quel paese, no? Quante volte, proprio in questi giorni in cui ci si è combattuti e si continuerà a fare sicuramente anche nelle campagne elettorali del 2027 da tutte le parti, non ne faccio una questione partitica, quando si parla di sicurezza bisogna capire anche qual è l'iter che poi porta alla gestione del problema. Abbiamo fatto l'esempio in piccolo della rischia successa a scuola, e vi riporto ancora quello che vi stavo dicendo prima: se riusciamo a dare una detenzione innanzitutto che sia rispettosa delle persone e addirittura, pensate quanto siamo utopici, rieducativa, come ha detto quel detenuto che ho potuto intervistare, magari quella persona non la salvi perché ha un percorso, ha degli anni da scontare, magari fisicamente e a livello anche di età proprio non riesce ad arrivare ad una fine detenzione in cui può ricostruire delle cose, ma intorno a quella persona c'è un ecosistema, ci sono i figli, ci sono i fratelli, ci sono i genitori che non hanno commesso reato e che si trovano però a pagare quella pena. E allora rieducare significa poi ridare alla società civile non persone arrabbiate perché la persona che loro amavano è stata trattata in modo ingiusto e disumano, ma persone che sono partite dall'errore e hanno capito la dinamica della civiltà. Ecco, quando quell'uomo mi ha detto: io sono felice perché mio figlio non ha fatto il mio stesso percorso, mio figlio oggi è un cittadino, e spoiler, visto che poi so già come partono i commenti, la persona che ho intervistato è una persona nativa italiana, vi piace come definizione, visto che sulle seconde generazioni avete fatto un po' di macello, ecco, una persona italiana, italianissima, sulla sessantina di anni, lo dico perché poi vedrete il video autorizzato, e quindi ragazzi, capiamoci, cerchiamo di essere utopici e di bypassare un po' questo tema della rabbia che non ci porta da nessuna parte, sapendo, e ve lo ripeto, che è la cosa più difficile da fare. C'è uno spunto che viene da questa serata col quale voglio chiudere, ed è uno spunto che mi sta facendo riflettere davvero tanto. Non so se riuscirò a portarlo a termine come stile di vita, però hanno parlato di parole che non hanno più la violenza all'interno, che sono disarmate, ma che possono proporre pensieri disarmanti, perché non reagire alla rabbia non significa non promuovere le proprie istanze, non difendere le proprie idee, ma farlo in una maniera diversa. Quindi le parole disarmate, ma il pensiero deve essere disarmante. Più utopico di così, ragazzi, non so cosa raccontarvi oggi. Direi che le ho la parola al nostro DJ Ste.
1: No, sono assolutamente d'accordo con tutto quanto hai detto. Sicuramente sono tematiche che abbiamo affrontato più volte, che continueremo ad affrontare, ma adesso diamo la parola alla musica. Me gustas tu.
2: Non sei la noche.

0: tutti.
1: Ciao, sono curiosa di sapere tutte le novità che bollono in pentola. Cosa stai facendo? Raccontaci.
0: Ma allora, intanto ho fatto per la 15ª edizione Piano City, che è stato, devo dire, uno dei concerti più belli, perché era in questa piazza iconica a Milano, dove c'era questo pianoforte verticale ma bianco. Quindi il concerto, diciamo, è stato legato in qualche modo al giornale. Sono salito sul palco dicendo: non mi aspettavo il pianoforte bianco, il concerto consiste in Imagine per 20 volte. perché questo era, diciamo, era un po'. Chi ha visto i miei concerti sa, insomma, che io sul palco sono molto attivo anche con le cose che dico, e quindi è servito a scaldare l'atmosfera.
1: Ecco, lo ricordiamo per chi non lo conoscesse: Piano City è questa manifestazione stupenda che ha anche colonizzato un po' altre città, ha dato un po' l'esempio di suonare in posti diversi da quelli della, anche nei posti della musica, ma anche in posti diversi, anche come le piazze, come i luoghi di ritrovo, e portare la musica veramente in mezzo alle persone, quindi molto utopico.
0: Esatto. E poi però qualche giorno prima, appunto collegandomi a quello che stavi dicendo, ero ad Atene, a Piano City Atene, dove ho avuto la fortuna di suonare all'ombra del Partenone, proprio al museo della storia di Atene, museo storico della storia di Atene.
1: Tu sai che ci siamo mancati per pochi giorni, così come ci siamo mancati per pochi giorni a Caorle. Abbiamo questa cosa delle sliding door, tu ed io, perché io ero a Atene qualche giorno prima di quando tu hai fatto Piano City, ed è con l'hotel davanti al museo sotto il Partenone.
0: E allora mi viene voglia di dire a te e a tutti i vostri ascoltatori, ascoltatori di Punto Radio, diamoci appuntamento per la prossima volta.
1: Esatto, organizziamoci su questa cosa.
0: esatto. Comunque, insomma, invece i prossimi due concerti saranno tutti e due a Milano, per cui chi vuole intervenire, saranno uno il 29 in questo festival che si chiama Musa. Ci tengo a sottolineare adesso che non è scritto, è scritto tutto attaccato, ma sarà mu.sa, perché mi hanno già detto: ma no, ma il Festival Musa esiste, mi sono arrivate telefonate, ma no, ma cosa hai fatto, non l'hai inventato tu? Allora, Musa non è la musa quella greca, per ricollegarsi alla serie, vuol dire musica savona, perché è un festival che ho creato abitando io qua nella zona, apposta per la via Savona. Per cui mi auguro che questa è la prima edizione, che gli anni prossimi il festival sarà un festival diffuso in tutta la via.
1: Tra l'altro è molto poetica come via Savona, molto artistica.
0: Sì, infatti è una via piena di artisti, di studi di fotografia, di moda, e ci sono veramente un sacco di cose, cortili molto belli, e siccome la musica c'è e non c'è in questa via, ho detto: bene, portiamo anche questa cosa qua. È una via famosissima per il Salone del Mobile, no?
1: Assolutamente.
0: Specialmente la parte in fondo. Per cui facciamo anche questo, vediamo se questo festival prende piede. Partirà questa edizione dal 29 di, cioè per il 29 di questo mese, partirà alle ore 19 con degli altri artisti che apriranno il concerto. Ci sarà Fante, che è questo ragazzo che fa musica elettronica, seguito da Melody Bach, che è una pianista che canta ma fa anche, appunto, è nel nome, anche fa pezzi di Bach, e poi ci sarò io con Vito Spiano Solo, e ci sarà un intermezzo con il control soul, che faranno due brani cantati. Quindi è un piccolissimo festival, però è una cosa, è un inizio, no?
1: Assolutamente.
0: E invece poi il 30 ci sarà sempre il mio concerto, invece di Vito Spiano Solo, allo spazio Aldamerini.
1: Wow, via Magolfa.
0: Esatto, è uno spazio molto poetico, no? Parlavi di poetica prima tu.
1: Sì.
0: È uno spazio molto poetico anche questo, è il museo con quello che è rimasto della famosa stanza di Aldamerini.
1: Lo dico, c'è il letto, c'è lo scrittoio, ma soprattutto c'è il muro degli angeli, che fu strappato con una tecnica particolare nella quale ci mise lo zampino anche Vittorio Sgarbi, perché era il muro dietro la testata del letto di Aldamerini, dove lei scriveva con il rossetto rosso il numero dei suoi angeli, cioè le persone che lei chiamava quando aveva un attacco poetico e dettava le poesie al telefono.
0: Infatti è uno spazio veramente meraviglioso, ed è un onore suonare in questo posto. Io avevo già suonato un'altra volta, e ci sarà questo concerto che però ha una doppia valenza, perché alle 19 inizia questo aperitivo.

0: solidale per gli artisti senza casa, però non inteso come appartamento, come luogo di abitativo, ma inteso come posto dove apprendere cose nuove. Per cui questo aperitivo servirà a raggiungere una certa cifra che poi verrà raddoppiata al Comune di Milano e poi permetterà a dei tutor di aiutare dei giovani musicisti o artisti, e questa è la trovo una cosa molto importante. E alle 21 poi invece ci sarà il mio concerto, ma io voglio dire che sarò lì dalle 19.
1: Ok.
0: Chi ha voglia di venire lì, di parlare con me o comunque semplicemente di stare insieme, che non c'è mai molto tempo, no? Anche tu che insomma che lavori nel mondo dello spettacolo, della radio, sai, magari qualcuno ti vuole parlare, poi vengono 20 persone e tu vorresti dar letto a tutti, ma non ce la fai perché devi fare delle cose, no?
1: Guarda, allora il 29 sicuramente non ci sarò perché siamo con il Paglio, quindi la serata della provaccia. Il sabato, tra la serata della provaccia e il Paglio vero e proprio, se non sono di turno, penso che non sarò di turno, anche perché poi ci tocca tutta la diretta, potrei, probabilmente.
0: Va bene, insomma, se vieni sei la benvenuta all'aperitivo e anche al concerto che ne seguirà, insomma, per stare con noi e per fare questa data del 30 di maggio. Dopodiché via, tutti per il ponte eccetera eccetera,
1: soprattutto noi per il Paglio, cioè ci riprenderemo poi a luglio direttamente.
0: Esatto.
1: Va bene,
0: posso già dire che probabilmente sarò come ospite al premio Lunezia.
1: Wow.
0: Lunezia ancora non è, veramente non è ancora sicuro al 100%, per cui no, come se non l'avessi detto. Invece il premio Bindi il 10 luglio sarò ospite al premio Bindi, però ne parleremo più avanti.
1: Ecco, perché farà il nostro inviato, farà un po' il nostro insider al premio Bindi. Mi piace questa idea.
0: Volentieri.
1: Va bene, Fabrizio, allora a prestissimo, direi. Sono contenta di riaverti sempre qui a Caffè Utopia, quindi ci vediamo presto, ci sentiamo presto soprattutto.
0: Volentieri, poi io e te comunque abbiamo questo legame, che è vero che c'è la sliding door a volte che non si apre, ma quando si apre ci incontriamo per caso.
1: Esatto.
0: Ti vedo sempre volentieri.
1: Va bene, un abbraccio grande Fabrizio, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao. Davvero, con Fabrizio ci siamo mancati tantissime volte, però prima o poi ce la faremo a essere nello stesso posto, nello stesso tempo, perché quella è la differenza. Bene, siamo arrivati alle 16.42, ancora cose da raccontarvi, prima di passare alla seconda parte, dove ho due progetti utopici molto interessanti da raccontarvi. Il primo è quello che abbiamo discusso insieme al fondatore de Il Post, Luca Sofri, e poi anche il Paglio di Legnano ci ha dato delle soddisfazioni.

0: Ed eccoci, dai, prendiamoci una notizia un po' leggera, così ci diamo un attimo di respiro. DJ Stay, che ne dici?
1: Vai, raccontaci.
0: Anche
1: tutto.
0: Se mi fa mettere le manine così sulla scrivania, eh?
1: Ecco, quando metti le manine così, io mi
0: preoccupo. È pericoloso, sì. No, perché questa settimana mi sono imbattuta e non so per quale strano motivo il mio algoritmo mi presenti queste cose, proprio una cosa inaudita, su una notizia che mi ha fatto sorridere, perché ci sono due modelle plus size, sono due sorelle gemelle, che hanno fatto una sorta di indagine. Hanno provato ad andare nei negozi in centro a Milano, quelli belli che ci piacciono tanto, per cercare dei vestiti XL. E magia magia, secondo voi, la sfida era, secondo voi possiamo trovare dei vestiti XL in centro a Milano?
1: No.
0: No, ecco DJ Stay, lo diciamo.
1: Ma non solo in centro a Milano, ti dico che sono stato ironicamente, per cogli proprio la palla al balzo, la scorsa settimana in un famoso centro commerciale gigantesco.
0: Quello più grande d'Europa.
1: Quello più grande d'Europa, e in una, insomma, una serie di negozi per donne, perché ero appunto con la mia compagna, quindi abbigliamento femminile, e effettivamente le taglie fanno ridere, nel senso, sono minuscole.
0: Ma non solo le taglie sono minuscole, che ti potrebbero rispondere come ha risposto in modo terribile un brand che è diventato famoso per essere disuguale dagli altri, dove però se tu compri un vestito, una maglia, che tendenzialmente è anche un modello che può stare a chi ha qualche chilo in più, ti dicono che gli dispiace tantissimo, perché loro cercano di vestire tutti i tipi di corporatura, però proprio la tua non la vestono. E ho trovato che il genio dell'HR che ha dato il lavoro a questo che ha fatto il messaggio, probabilmente quel giorno aveva una giornata molto brutta ed era un po' distratto, perché è la cosa peggiore che si possa scrivere. Ma la cosa che ha dato fastidio, che hanno sottolineato queste ragazze nel reel, non è che dici entro in un brand che so che non veste la mia taglia e quindi vabbè, è inutile manco anche che ci provo ad entrare. Loro sono entrate in quei negozi dove tecnicamente sul tagliandino, diciamo sulla, come si dice, l'etichetta, c'è scritto che quel modello è disponibile dalla taglia XS alla taglia XL, ma indovinate, magia magia, sulle RL ci sono praticamente sempre S ed M, a volte proprio se siete delle fortunelle delle L, ma chi ha vissuto gli anni 80 e sa cos'era una 42, una 44 e guarda adesso una taglia L dice vabbè, dove abbiamo sbagliato, e comunque è sempre difficile trovare le XL. Tu dici vanno a ruba, certo, però se all'interno di uno store molto grande o di più store molto grandi anche su più livelli non c'è un solo modello dichiarato fino alla taglia XL disponibile, allora o mi state mentendo o anche qui avete un personale che non è in grado di garantire le relle complete durante la giornata lavorativa. Io penso che sia un po' più la prima.
1: Il vanno a ruba secondo me non sta in piedi, semplicemente perché se una catena di abbigliamento vede che una determinata taglia vende di più, semplicemente tiene più stock.
0: Esatto. E per quello dico, è comunque un problema di mala gestione, anche se non c'è la cattiva la cattiva fede.
1: E tra l'altro non è che stiamo parlando della quadrupla XL, no, che dici, certo, sono taglie magari particolari per persone che magari hanno bisogno di vestiti particolari.
0: Plus size, assolutamente.
1: Esatto, ma ci sono anche persone che hanno poi delle esigenze anche cliniche per cui devono indossare questo tipo di vestiti. Però stiamo parlando di taglie tra virgolette standard, cioè la, esatto, XL fa parte insomma, delle taglie normali, possiamo dire, che si possono indossare, e ti confermo che effettivamente c'è questo problema. E ti dico di più, anche da uomo, io faccio fatica a trovare magari il pantalone o la camicia che veste bene con anche magari taglie un po' più grandi. Quelle skinny, tutte,
0: certo,
1: elastiche le fanno, e ce ne sono quante
0: perché
1: ne
0: richiedono,
1: vuoi,
0: meno cuciture, quindi meno tempo, quindi meno, esatto, dispendio di energie e soldi.
1: E tessuti anche elasticizzati, quindi molto sintetici e quant'altro. Sì, concordo pienamente con questa tua analisi.
0: Ecco, quindi insomma sappiate che vi abbiamo preso in castagna, e questa cosa tra l'altro si verifica anche su tantissimi, direi quasi tutti i siti online, dove anche lì dichiarano la taglia fino alla XL per quel modello, ma magicamente scorte esaurite. Ma tu danci la tua mail e tutti i tuoi dati, perché ti ricontatteremo non appena i nostri magazzini faranno, certo, la scorta.
1: Esatto, dati che vabbè, poi peraltro io sai che esatto, vengo dal mondo dell'informatica, e a me turba disturba tantissimo quando tu sei alla cassa e devi fare la tessera, no?
0: Sì.
1: E quindi con tutta la gente in fila iniziano a chiederti, ok, nome,
0: sì, esatto,
1: indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, vuoi anche il codice della banca?
0: Esatto, vuoi le chiavi? Cioè,
1: guarda,
0: facciamo
1: che
0: così.
1: È impressionante la quantità di informazioni che diamo a questi negozi, tantissimi casi, anche perché tu magari sei lì alla cassa, sei pressato perché sei
0: certo.
1: In coda, ti chiedono di fare la tessera per essere poi ricontattato quando c'hanno lo stock, però tu devi concedere tutti questi dati che, boh, chissà dove vanno.
0: Ecco, e poi chiudo questa parentesi così mi indigno una volta sola, poi sarò buona con tutti voi. Che cosa succede poi? Che vai nei negozi dove sono specializzati in tutte le taglie. E sapete che fine fanno i prezzi di qualunque maglietta, da quella più basica a salire?
1: Per tre.
0: Ecco, per tre, come la taglia. Per cui, ragazzi, adesso va bene tutto. Vi do una notizia. Tra poco, anzi, questa settimana poi vi racconto una cosa bella che mi è successa. Cominceremo a metterci in costume. Non ce n'è uno che si salva, ragazzi, di noi.
1: Confermo.
0: Per cui non stiamo vivendo su un reel di Instagram, siamo nelle nostre spiagge. Ognuno ha il proprio corpo, bellissimo così com'è. Cerchiamo di valorizzarle tutte le persone.
1: Ma poi posso anche fare io l'indignato in questo
0: sì.
1: caso. Cioè, giusto per essere in tema. Ci siamo ormai riempiti tantissimo la bocca di body positivity, di tante
0: sì.
1: tematiche di questo tipo, che per carità hanno senso, a mio parere, e prendo io la responsabilità di ciò che dico, c'è un limite, nel senso
0: hanno
1: che...
0: senso finché non diventano un alibi.
1: Esatto, hanno senso finché non diventano un alibi o hanno senso finché non si va a sponsorizzare delle situazioni.
0: Certo. Peggiori
1: di salute che possono essere pericolose a livello vascolare, a livello di tanti aspetti.
0: Sì.
1: Ci sono anche delle persone che ingrassano compulsivamente per dei problemi psicologici, quindi dire va tutto bene, non c'è nessun problema, è un tema che va trattato con le pinze. Però queste catene, soprattutto una che hai menzionato poco tempo fa,
0: quella dire uguale.
1: È proprio quella, fanno pubblicità con persone giustamente diverse, e nel senso tra di loro diverse, cioè quella di un modo, quella di un altro, magari quella che viene da un paese o dall'altro, però poi quando vai nel negozio c'è questo problema che hai segnalato, quindi un po' di ipocrisia.
0: Eh sì, per quello che dico, almeno dimmi, guarda, noi siamo il brand famoso perché vestiamo solo le taglie 40, non ci entro, però non mi dì una cosa
1: di fatto,
0: e poi ne trovo un'altra.
1: È vero, cioè non bisognerebbe prendere delle tematiche sociali e sfruttarle per profitto,
0: sì,
1: anche se vabbè abbiamo dato insomma il segreto di Pulcinella.
0: Esatto, va bene, diamo anche, no, perché Bublé, non siamo a Natale,
1: Bublé.
0: Cioè,
1: io
0: così.
1: Voglio un Bublé e siccome il mixer ce l'ho di qua schiaccio io i bottoni,
0: cioè un abuso di potere sul mixer, però vabbè,
1: esatto.
0: Sentiamoci Bublé.
1: Ma io chiedo ai nostri ascoltatori di mandarci un parere su queste canzoni.

0: Cioè, in pratica ho già tirato fuori i calzettoni, sto bruciando i marshmallow sul...
1: mi rifiuto di essere preso così in giro. Cioè, Bublé non è solo natalizio, questa è la mia
0: teoria. Spiegaglielo però, spiegaglielo, perché lui fa il contrario tuo. Lui sta in letargo tutto l'anno, mi viene fuori, mi sverna proprio sotto il Natale.
1: Ma guarda che è un artista incredibile, poverello, se ne è passate anche di tutti i colori.
0: Lo
1: ha
0: so.
1: Avuto un sacco di problemi, di storie,
0: vabbè,
1: vicende tristi.
0: Ma facci uno swing mojito, cioè una roba così più estiva, no?
1: Io difenderò Bublé con gli artigli, anche in estate.
0: Va bene, allora, cosa vuoi? La cosa carina che mi è successa questa settimana da Milanese Imbruttita, sì, dai, sì. Abbiamo solo 3 minuti, poi vi do anche gli aggiornamenti delle date di Donna Incanto. Allora, questa settimana mi sono presa addirittura 2 ore 2 di relax totale.
1: Come hai fatto?
0: Cioè, ho vinto la riffa di Natale, a proposito di Marco
1: questa...
0: Bublé, a proposito di Michael Bublé. Quest'anno alla riffa di Natale del giornale c'erano tutti, potevi vincere il panettone, potevi vincere la scorta di pasta per tutto l'anno, la bottiglia di magnum.
1: Ho vinto 2 ore di ferie, no?
0: Ho vinto le terme a Milano. Devo dire che insomma la cosa non è male. Siccome scadevano adesso, perché il voucher vale per un tempo tecnico, scadeva il 1° di giugno, mi sono detta forse è il caso, essendo praticamente a 10 giorni dalla scadenza, di andare a sperimentarle. E devo dire che allora l'esperienza è stata molto bella, perché vabbè, entri in questo posto, tutto molto bello, molto curato, è inaugurato un anno fa, quindi tutto nuovo, ti danno la borsettina con le ciabattine che ti restano, già questa cosa mi aveva conquistata. Ma la cosa più bella, e che mi ha fatto ridere un sacco, infatti l'ho mandata anche gli amici di Roma che sono giornalisti sportivi, ho detto, queste sono le terme per il giornalista sportivo che non deve chiedere mai, perché tu sei lì, ti sdrai e guardi questo cielo meraviglioso azzurro, e davanti a te c'è il tetto del Meazza.
1: Perfetto,
0: che svetta
1: poetico,
0: sopra le terme. Ho detto, cioè, questa roba qua è proprio da Milanese Imbruttito, e mi ha fatto un po' sorridere, perché poi appunto nella zona di San Siro, che sarà soggetto purtroppo di un'opera di degrado, no, rigenerazione urbana,
1: no, veramente indicibile,
0: è indicibile. È anche vero che adesso insomma stanno venendo fuori con le inchieste anche delle, diciamo, delle possibilità. Non è ancora detto che quello stadio verrà abbattuto, e soprattutto bisogna capire che cosa accadrà in quell'area, che è chiaro che è un'area che fa gola, no, agli urbanisti, perché una volta era la periferia, adesso sei dentro comunque la cerchia. Una volta c'è la cerchia dei bastioni, adesso c'è la cerchia delle tangenziali, e quindi al di qua della tangenziale praticamente è centro. E quindi niente, era questa cosa. Noi ci rilassiamo così, noi milanesi, andiamo nella piscina termale, guardiamo il Meazza, guardiamo gli edifici degli anni 80 che si affacciano lì sopra, e lo chiamiamo relax. Però insomma era bello. Era anche gratis.
1: Ognuno ha la sua a un certo punto.
0: No, ma perché andare in alta montagna quando puoi andare sotto l'ombra del Meazza? Va bene, con questo così sorriso utopico vi rimando alla seconda ora, anche perché dovremo parlare con il nostro ospite Luca Sofri, e poi perché vi devo raccontare il progetto utopico del Palio di Legnano.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16, oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera, e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Le mafie nel mondo, l'allarme dell'ONU, 95.000 omicidi all'anno uccidono come le guerre. Leone XIV nella Terra dei Fuochi, qua per accogliere le lacrime di chi ha perso persone care. La strage di Capaci, Mattarella, un impegno costante contro la propria criminale. Alan Prost rapinato nella sua villa, una banda in azione in Svizzera. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8.40. Questa mattina è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Inizia così la nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cosiddetta giornata della legalità, in occasione del 34esimo anniversario dalla strage lungo l'autostrada 29, scrive ancora il Capo di Stato. Il primo pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, agli uomini della scorta, Antonino Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, barbaramente uccisi in quel tragico giorno. Hanno sorpreso Alan Prost poco dopo l'alba, mentre era ancora nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra, in Svizzera. Sono entrati incappucciati, lo hanno immobilizzato, colpendolo con forza alla testa. Poi hanno costretto uno dei figli a guidarli verso la cassaforte di casa, svuotandola. Risale allo scorso 19 maggio la violenta rapina al 79enne francese, ex leggenda dei motori e 4 volte campione del mondo di Formula 1. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. L'equipe medica locale ha curato le ferite sul capo del pilota e gli ha diagnosticato un trauma cranico. In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso, non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo e quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli Stati Uniti per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Voltiamo ancora pagina e torniamo in Italia. Riaccompagnato l'ex fidanzato a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un 20enne residente a Castelgoffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso, non in gravi condizioni, avrebbe rimediato alcune lesioni al volto. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
8: Luce Verde, Lombardia.
9: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature, spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como Brogeda. Sul fronte della transitabilità, ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sto ridendo perché sai come si pronuncia questa Appleton? Cioè, no, no,
1: non credo proprio.
0: No, non si pronuncia così.
1: Però, boh, possiamo provarci.
0: Ah, come si dice? Appleton.
1: Penso sia Appleton.
0: Appleton. Appleton, però mi piaceva un po' di più. Don't worry, comunque, don't worry era il pezzo.
1: Don't worry.
0: Allora, progetti utopici di cui discutiamo in questa seconda ora di Caffè Utopia. Siamo sempre in diretta, parto da quello del Palio. Perché immaginatevi quanto si possano parlare i mondi del Palio di Legnano, che per chi non lo sapesse rievoca la storica e stoica battaglia del 1176, in cui i popoli della Lega si unirono per difendere i propri confini e sconfiggere lo straniero, e Sex and the City.
1: Io mi alzo e me ne vado nel
0: dubbio. No, quello è però.
1: Ah, ma ho capito dove devo andare a parare, perché io ti seguo anche se
0: non vedi, vedi, vedi. No, perché la sensazione è stata quella, no, di dire Palio and the City, così l'ho riassunta velocemente nelle stories. Quindi se siete bravi e attenti come DJ Stay, che mi seguite anche sui social, già la spoilerata l'avete avuta. No, perché c'è questa partnership bellissima tra La Boutin, quindi famosa, insomma, iconica, famosa per sono le scarpe quelle con la suola rossa. Tra l'altro guardavo le dipendenti che lavoravano lì, avevano tutte le La Boutin con la suola rossa.
1: Le Red Bottom.
0: Cioè sì, le odiate solo per quello, perché te le voglio anch'io.
1: Belle, belle.
0: Anche perché erano in quattro, avevano tutte le gradazioni di tacco, per cui si è partiti dalla ballerina, diciamo, a salire con la scarpa col tacco. Io le guardavo così con gli occhietti che mi luccicavano, però non credo che facciano il 41 delle La Boutin, non lo so, dovrei chiedere, dovrei.
1: Penso di sì, in realtà.
0: Non lo so, proverò a chiedere. Ma cosa hanno fatto? Siccome La Boutin, non tutti sanno che hanno gli stabilimenti, hanno, diciamo, più partner, tra questi ci sono anche gli artigiani che si trovano a Parabiago, che è la città della calzatura proprio di fianco a Legnano, quindi siamo sempre nel territorio dell'Alto Milanese. Negli anni 80 Parabiago, così come il nucleo delle Marche, era straconosciuta per tutto quello che era il lavoro di pelletteria, le scarpe. Vi dico solo un altro brand famosissimo, i fratelli Rossetti sono di Parabiago, sono in tutto il mondo, e continua anche se con tanta fatica. Anzi, ringrazio e saluto sempre Giovanna Ceolin, che è presidente proprio dell'associazione degli artigiani che fanno le scarpe, fa un lavoro davvero grande e difficilissimo. Quindi La Boutin è stata interpellata da Fondazione Palio, e su questo lasciatemi dire, non lo faccio quasi mai, anzi soprattutto con Luca sono sempre molto severa, però su questo il presidente Luca Roveda ha fatto un lavoro straordinario di relazione, e quindi questo è un gol che si porta a casa ed è strameritato, quindi quello che è giusto va riconosciuto. E quindi cosa succede? Succede che vanno dalla Boutin e gli dicono: facciamo così, voi fate le scarpe per le castellane e per i capitani. E dici: vabbè, sarà difficile, no? Voglio dire, tanto loro fanno quello di mestiere, dovranno fare 8 paia di scarpe da donna e 8 paia di scarpe da uomo. Ma non tutti sanno che i vestiti che vedrete sfilare domenica prossima, 31 maggio, sono soggetti a una forte selezione da parte della Commissione Costumi, che dà delle indicazioni su cosa si può e che cosa non si può fare sui costumi. E quando dico costumi dico tutto, dalle sottane alle sottoveste, alle tuniche, ai vestiti, ai mantelli, ma anche a tutti gli accessori che vedete. Sono sempre progetti, ce lo raccontava proprio questa settimana Alessio Francesco Palmieri Marinoni, che fino allo scorso anno ha presieduto la Commissione Costumi, ed è docente tra l'altro di storia del costume in tantissime università, collabora con il Teatro Regio di Parma, giusto per dire come siamo partiti con livelli bassissimi, e quindi non potevano utilizzare le tecniche attuali per fare queste scarpe. E cosa succede? Succede che la commissione va dai dipendenti di La Boutin e gli fa scuola, quindi loro artigiani devono reimparare tutte quelle tecniche, per esempio la colla fatta con l'acqua, tecniche di lucidatura fatta solo con prodotti naturali, le tecniche di tinteggiatura fatte con i prodotti naturali, addirittura le cuciture. Ci hanno raccontato la differenza, no, tra l'utilizzare, sono tutte cucite a mano le scarpe che vedrete sfilare, la differenza di cucire con un filo cerato o un filo non cerato, fatelo voi il buco alla tomaia e fate tutto quel lavoro lì, è veramente una cosa strepitosa. La cosa bella è che ogni scarpa è stata presentata insieme al creatore, c'è stato un team, diciamo, di persone che hanno disegnato il progetto, l'hanno realizzato e che appunto l'hanno presentato. Poteva finire qui e sarebbe già stato abbastanza, perché sarebbe stato comunque un grande progetto utopico, anche perché io ho parlato con le persone che materialmente le hanno costruite queste scarpe ed erano entusiasti, dicendo: noi tanti anni che facciamo questo mestiere, siamo gli artigiani scelti, siamo i più bravi del nostro gruppo, ma abbiamo imparato ancora tantissime cose nuove. Banalmente, come si facevano i nodi nel Medioevo, che era tutta un'altra storia, no? Veramente straordinaria. Personalmente mi dispiace dirlo, perché insomma mi piange un po' il cuore, però le scarpe di della Castellana di San Martino, guardatele, perché secondo me sono bellissime, e se me le regalassero io le metterei anche oggi nel 2026, per dire come hanno fatto un modello molto contemporaneo ma estremamente storico. Ma succede di più, succede che il 12 di giugno ci sarà la premiazione, perché da tutto questo lavoro che è stato fatto con la commissione costumi è stato fatto un contest tra i lavoratori interni alla Labotène, che potevano ispirarsi al Medioevo, quindi non necessariamente sotto le regole della commissione costumi, per dare luce a nuove creazioni di ispirazione medievale, e quindi ci sarà questo ulteriore premio. Ci sarà un terzo passaggio, ma io ancora non ve lo posso dire, però vi posso dire che da questa avventura, partita così in piccolo da Legnano, che ha coinvolto un'azienda mondiale, insomma, ci sono delle piazze per la moda, no? Se non sei a Milano, dove puoi essere? Ecco, non dico altro perché non posso ancora dirvelo, però in questo caso, ragazzi, proviamo a sperare, perché questo lavoro potrebbe davvero raggiungere un'eco internazionale grandissima. E mi taccio, se no poi mi arrivano le telefonate che mi danno il cicchetto. Come ti piace come idea utopica da digestire?
1: Ma sì, perché no, assolutamente.
0: Pensa che confronto c'è stato di know-how tra le persone della commissione, questi lavoratori che adesso si ispireranno al Medioevo. Magari l'anno prossimo lanciamo la nuova tendenza alla Botan, tutti in Medioevo.
1: Effettivamente, se ci pensi, cioè nel Medioevo c'erano vestiti, ma anche apparati meccanici e quant'altro, incredibili per la poca tecnologia che avevano. È incredibile come potevano costruire, aggiustare e prototipare anche oggetti di vario tipo con meccanismi e modalità assolutamente primordiali, però affascinante. Il Medioevo, tra l'altro, è una di quelle epoche, come dicevamo spesse volte, che più è sottovalutata in questo senso, come innovazioni tecnologiche e quant'altro.
0: Quindi... è anche colorato, l'abbiamo sempre dipinto per un sacco di anni scuro, ma anche nei vestiti. Io ricordo anche quando non c'era proprio la commissione così formata, quanti vestiti abbiamo visto blu scuri, i bordo scuri, cioè tutta questa cosa un po' cupa. Io vi sfido a seguire la sfilata, soprattutto il carosello storico, che ricordo è il primo carosello d'Italia, il più bello che c'è, con più partecipazione. Sono oltre 1200 persone che sfilano a cavallo e a piedi, dai bambini più piccoli di San Martino fino alle persone più grandi. Quindi vi aspetto al carosello, ma soprattutto vi dico: guardate la bellezza dei colori del Medioevo. Apro e chiudo parentesi, visto che DJ Semi dice che poi non glielo ricordo. Io sarò in diretta dalle 14.30 alle 15.30, sarò in Largo Tosi sostanzialmente, tra la questura e il municipio, quindi non potrò comportarmi male. Sarò in diretta su Rete 55, canale 88. Per chi non è della Lombardia e del Piemonte, potete seguirci comunque sul canale del Collegio dei Capitani del Palio di Legnano, e saremo comunque in streaming. Ho detto tutto?
1: Hai detto tutto, e farò in modo di esserci in qualche
0: anche
1: maniera.
0: Anche perché la sfilata è gratuita, poi se volete entrare alla corsa ci sono i biglietti del mare, però la sfilata è gratuita e io sono molto contenta di essere lì in quello che è uno spettacolo veramente di tutti.
1: Bello bello, allora faremo il possibile per essere lì a fare compagnia alla nostra Laura e a vedere questa fantastica,
0: non lasciatemi sola,
1: sfilata. Intanto io vi ho recuperato una canzone abbastanza recente di Aaron, si chiama Wonderful Thing.
0: Yeah.

0: c'è niente a CDC oggi, mi pare di capire.
1: No, è molto graziosa questa canzone, molto rilassante.
0: E non ci dobbiamo rilassare, cioè abbiamo davanti 3 weekend di puro panico.
1: No, ma ci sta. Poi parla di questo ragazzo che fa il bucato praticamente. Si rilassa facendo il bucato.
0: Ehi ragazzo, che ti rilassi facendo il bucato, vieni a casa mia
1: a farlo, brava.
0: Esatto, ma anche stiralo, grazie, che così mi rilasso anche io.
1: Guarda, no, ieri sera mi ha fatto troppo ridere sta scena, perché mi ero dimenticato di stendere. Adesso facciamo un uso privato del mezzo pubblico. Però fa ridere questa scena. Sono andato sul balcone a stendere a qualcosa tipo le 3 del mattino.
0: Ma chi non lo fa?
1: Ed è rientrata, penso, qualche ragazza che abita lì dove abito io, e mi ha visto che stavo stendendo a quell'ora lì, mi ha guardato come dire: ma quale problema hai esattamente nella tua vita?
0: Beh, ma senti, dipende sempre come la racconti questa cosa, perché magari oggi ha fatto un reel su Instagram dicendo: guardate ragazze, dite sempre che non ci sono gli uomini che ci aiutano in casa, pensate che questa notte alle 3 del mattino ho visto un ragazzo che stava facendo il bucato.
1: Era una scena veramente strana, perché ho acceso la lucina sul balcone, quindi era notte fonda, con la mia lucina sul balcone io ero lì a stendere, anche abbastanza pacifico.
0: Guarda,
1: dire.
0: Allora ti faccio io una richiesta, io voglio che metti La gente della notte di Jovanotti.
1: Te la vado a recuperare.
0: Vammela recuperare, perché è una canzone che quando facciamo la dritta come settimana scorsa con gli amici di Roma, che poi non ce l'abbiamo più l'età per fare la dritta, che cosa vuol dire la dritta? Che praticamente non dormi quella notte lì, cioè anche oggi dormo domani, funziona più o meno così, e siccome abbiamo tutti degli orari di lavoro pazzeschi, quando puoi uscire la sera? Dopo le 23, e quindi poi fai la dritta. Però accadono queste cose di notte che di giorno sembrerebbero normali ma di notte non lo sembrano, quindi tra poco ci ascoltiamo anche questo pezzo di Jovanotti. Però prima faccio anche i compiti, perché visto che sei un po' in questa versione musica e anche un po' di swing, vi do gli appuntamenti di giugno del Festival Donne in Canto. Vi ricordo che Radio Punto è media partner del Festival Donne in Canto, che è un festival che porta 30 spettacoli in 18 comuni quest'anno. Sono gratuiti, viene chiesta solo un'offerta che viene devoluta in parte alla Valigia di Salvataggio, che è un'associazione di Roma che crea fisicamente a questi magazzini con le valigie, dove le donne che sono costrette a lasciare casa perché perderebbero la vita, rischierebbero la vita per questione di violenza, hanno una valigia con dentro non solo tutte le cose di primaria necessità, dall'intimo ai vestiti, agli spazzolini, ma trovano dentro anche tutto un vademecum di quello che possono fare, delle persone che possono chiamare tra avvocati, psicologi, eccetera. Quindi è davvero una partnership che dura da 10 anni, ne siamo molto contenti. E l'altra parte invece del ricavato viene dato ad una cooperativa locale che si chiama La Banda, che si prende in carico l'emancipazione dei ragazzi e delle ragazze che hanno vissuto in comunità per tutta la loro vita, arrivano a 18 anni, purtroppo il sistema non li tutela, dice adesso siete maggiorenni, cavatevela da soli, ma pensate ai vostri figli, se a 18 anni sono pronti per cavarsela da sola, forse no, e loro li accompagnano sia nell'inserimento lavorativo o nel completamento dei loro studi, anche una cosa molto tenera che mi hanno raccontato, li accompagnano a fare la patente di guida, quindi gli aiutano a sostenere il costo e l'elezione della patente di guida, perché l'obiettivo è renderli sempre più emancipati, più liberi, indipendenti. Quindi,
1: fondamentale la patente di guida,
0: assolutamente.
1: Tantissimi
0: sì.
1: Ragazzi li sento che dicono: no, io non la voglio fare, non mi interessa, non mi serve. Fatela,
0: fatela. Soprattutto alle donne, io ve lo dico ragazze, cioè ci serve. Quindi dopo il debutto delle scorse settimane insieme a Francesca Fialdini, che è la madrina di questa edizione, si ripartirà martedì 2 giugno, c'è un appuntamento bellissimo, ve lo raccomando, è una pomeridiana nel cortile di Villa Corvini a Parabiago, Deb and Rose con Annalisa Restelli, che raccontano le ragazze del 46, quindi un po' di teatro canzone. Domenica 7 ad Airago in piazza Francesco della Croce, i Su di Corda Acoustic Duo, quindi voce e chitarra, ma per cantare tutti insieme in piazza. Domenica 14 a Busto Garolfo nel parco comunale Falcone Borsellino, poi ci torniamo su questo, Laura B, Marta Deluvia, Manuele Di Gennaro con Woman in Woodstock, imperdibile assolutamente. Venerdì 19 a San Giorgio in piazza Mazzini, La Malaleche, un'acoustic band Fiesta Pacianca, e devo dire che sono molto curiosa perché è un mix, un mashup di musiche di provenienza di tutto il mondo, quindi non li ho mai visti dal vivo, mentre gli altri li avevo già visti al vivo, sono molto curiosa, credo che ci sarò. Domenica 21 a Cornaredo, tra l'altro comune appena entrato in questa edizione del Film Festival, prima non era nel parterre, nel cortile di Palazzo della Filanda, Rebeat Band con la Vintage Night Live, quindi si ripercorrono un po' le musiche dagli anni 60 agli anni 80, quindi DJ Stay roba tua. Giovedì 25, Pogliano Milanese, in piazza Avis e Aido, con Niero, Colner e Stromendo, Jazz Trio per una serata a tutto swing. I concerti serali avranno tutti inizio alle 21.30, attenzione invece martedì 2 giugno, perché ci sarà la pomeridiana, quindi si partirà alle 17.30. Ho fatto i compiti di Gestè.
1: So, sei più informata ormai della guida televisiva. Noi abbiamo la Laura che ci racconta tutti gli eventi della zona. Ci sta.
0: Ci sta. Ci sta anche il nostro ultimo giro di boa e poi ci sta l'intervista a Luca Sofri. Vi ho fatto soffrire abbastanza, quindi tra poco la condividiamo insieme.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che sta

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ed eccoci, ci siamo. Siamo arrivati. Tra l'altro, ci è arrivato un invito ufficiale. DJ Ste, preparati.
1: Per andare dove?
0: A Roma.
1: A Roma?
0: A trasmettere da Roma. Che
1: se
0: fa? Ci annavo.
1: Se convinci quelli con cui lavoro, io non ho problemi.
0: Vabbè, il sabato non lavori, Gioia.
1: Questo lo dici tu.
0: Vabbè, cominciamo a passare questo fantastico trio di weekend meravigliosi tra elezioni, palio e ballottaggio. Se sopravviviamo a tutto questo, ma anche soprattutto al concerto dei Pancras del 2 giugno, che è cosa buona e giusta, che si terrà gratuitamente a Nerviano, al Big Ben Festival, che inaugura il 28, per questa settimana, cioè tra Big Ben e elezioni.
1: Nessun dorme. Cioè,
0: non rimane nessun dorma, ma tutta la vita. Ma il trucco è quello sanremese: non dormire mai a prescindere, perché quando ti fermi dormi per una settimana. Quindi noi stiamo in botta di adrenalina. Ma sai chi è stato tanto in botta di adrenalina in questi anni?
1: Chi?
0: Il nostro ospite di oggi, Luca Sofri. L'intervista non è in diretta, ve lo dico subito, l'ho realizzata nei giorni scorsi, ma questa è cosa buona e giusta, perché la trovate già pubblicata sulla nostra piattaforma YouTube, e poi tempi tecnici tra questa sera e domani la pubblicheremo anche sul sito di Gestione. Sappilo,
1: sì.
0: Esatto, e quindi la troverete, la potrete riascoltare. Perché ho voluto andare alla ricerca di Luca Sofri? Perché lui è, da un punto di vista giornalistico, secondo me, uno di quei casi veramente da studiare e anche da imitare, soprattutto per noi che siamo un po' utopici e amiamo andare trasversali ai diversi linguaggi. Lui in particolare è stato, tra le mille cose che ha fatto nella sua carriera, è stato il fondatore ed è il direttore editoriale de Il Post, che è nato proprio un giornale digitale che è nato con una missione precisa, che era quasi controcorrente nel 2010 quando è nato e che lo è ancora, cioè non rincorrere mai l'ultimo secondo, ma spiegare il contesto, un po' questo movimento delle slow news, non fare cronaca ma fare approfondimento. Già questo potrebbe abbassare per essere il nostro progetto utopico di oggi. Ma proprio in questi giorni lui, che appunto ha questo giornale digitale che incrocia, oltre agli articoli, anche il podcast. Direi che i podcast del Post sono forse quelli più ascoltati in assoluto e anche più apprezzati, ma proprio in questi giorni ha detto: sapete che cosa c'è? Apriamo un temporary caffè. E quindi già quando ho sentito caffè e il Post, l'intervista, diciamo, subito mi è frullata nella testa, e incontriamo i nostri lettori digitali. E quindi mi è piaciuta questa cosa, perché non è vero che il digitale è brutto, che il digitale è la cattiveria, che ci portano via i nostri figli. Sta sempre nella misura in cui utilizziamo uno strumento e non ci facciamo utilizzare da uno strumento.

0: Digeste, vedo che annuisci.
1: Sono più che d'accordo, ma sono tante le tematiche che hanno a che fare con il digitale e la comunicazione, oltre che con il digitale e i ragazzi. Siamo anche nell'era dell'intelligenza artificiale,
0: eh sì.
1: Quindi ci sono, è una tematica assolutamente attuale.
0: Sì, e tra l'altro tra i mantra del post, cioè vabbè, il loro claim è spiegato bene, che è proprio un vero mantra della testata, che è poi è diventato anche il titolo della loro rivista cartacea semestrale. L'obiettivo è quello di fare in modo che chiunque leggendo un articolo possa capire un tema complesso, che sia di geopolitica, che ci siano dei tecnicismi delle leggi italiane, nessuno deve, cioè anche chi non ha competenze pregresse deve poter capire l'informazione. Poi una cosa fondamentale, perché tutti dicono il giornalismo è quello che riporta i fatti. No, il giornalismo deve riportare i fatti nel momento in cui fa cronaca e deve dare degli strumenti culturali. Io la difendo moltissimo questa famosa pagina 3 che era tanto ambita nei quotidiani e che si sta un po' perdendo. Ma dov'è il trucco? Anzi, la buona prassi è separare i fatti dalle opinioni, e loro a questo ci tengono in modo particolare. Quindi non si troveranno mai retroscena politici basati su fonti anonime o titoli urlati nel post. I fatti vengono esposti con linearità e le opinioni sono ridotte al minimo e chiaramente dichiarate. Mi sembra una buona prassi giornalistica.
1: Sembra giusto, è molto bello quel messaggio appunto che dicevi, il loro mantra di consentire alle persone poi di capire degli argomenti complessi, cosa che spesso nella comunicazione anche digitale non viene fatta, perché si fa tanto report delle cose ma
0: esatto,
1: senza spiegarle, senza consentire alle persone di comprenderle a fondo.
0: Assolutamente sì. E poi un'altra cosa che loro fanno e che nessuno, ma non nel giornalismo, nella vita fa, la correzione degli errori. Cioè hanno sdoganato una pratica che è rara in Italia, ma ripeto, nel mondo italiano, ammettere gli errori pubblicamente, correggendo gli articoli in modo trasparente e segnalandolo ai lettori. Può succedere che vengano fatti degli errori anche perché magari accadono delle cose che poi ne spiegano altre, e quindi magari quando poi ti accorgi che quello che tu avevi riportato in quel modo ha uno scenario diverso, e quindi perché non dirlo? Perché non dobbiamo dire quando sbagliamo? E apro e chiudo una parentesi che si collega a Cecilia Strada inizialmente. Sbattiamo sempre il mostro in prima pagina, e Garlasco credo che da questo punto di vista sia l'emblema di tutto quello che giornalisticamente è stato sbagliato. Come faremo a ridare, se ci sarà l'occasione, dignità a chi per 20 anni è stato sotto i riflettori mediatici e che ha visto distrutta la propria vita? Ora, questa cosa accade sempre, questo accanimento di voler mettere i nomi in prima vista, le facce in prima vista, i tribunali hanno bisogno di anni per molte ragioni, è vero perché non funzionano, ma anche perché le indagini vanno fatte in un certo modo. Trovare subito il colpevole sulle pagine del giornale non va bene, soprattutto perché quando si pubblicano, e se si pubblicano con un se grosso, i casi di assoluzioni non hanno la stessa eco mediatico invece delle accuse.
1: Ma basta dargli qualche milione di euro e il problema è risolto, no?
0: Certo.
1: Loro.
0: Peccato che non funziona così,
1: no,
0: perché una vita rotta è una vita rotta. Poi
1: non c'è cifra che possa risarcire una roba del genere.
0: Esatto. Tra l'altro vi do anche una spoilerata. La cifra di base per l'ingiusta detenzione è di 8 euro al giorno.
1: Che fa ridere.
0: Cioè, la vita distrutta di una persona vale 8 euro al giorno. Poi ci sono i mancati incassi per eventuali posizioni lavorative, eccetera, eccetera. Ma di fatto lo Stato ti dice che la tua vita vale 8 euro al giorno.
1: Ma è un danno morale, esistenziale.
0: Assolutamente sì.
1: Civile, cioè.
0: E poi chiudo con il modello di business del post, che ha rotto un altro tabù. Cioè l'informazione perché sul web deve essere gratuita quando io vado in edicola e lo compro un giornale? E quindi lui inizialmente era sostenuto dalla pubblicità, adesso il giornale si è salvato e fortificato grazie alla community, con il sistema di abbonamento per i lettori, che sono proprio la community, gli abbonati del post, che garantisce indipendenza economica e una fidelizzazione altissima, offrendo newsletter dedicate, podcast esclusivi e commenti moderati. Quindi ragazzi, direi che è abbastanza un progetto utopico, e ho avuto l'occasione di parlarne con Luca Sofri, vi faccio ascoltare la sua intervista.
2: Invece Luca Sofri senza filtri, che cosa vuol dire oggi essere qui con il post immersi nella Milano tangibile, la Milano reale?
3: Beh, uno sviluppo di una cosa che ci piace molto e che abbiamo capito essere molto apprezzata dalle persone che ci seguono o ci scoprono, cioè siamo un giornale online principalmente, anche se ormai facciamo anche molte altre cose, e ormai da tempo, diciamo, abbiamo capito e imparato che appunto le persone poi hanno anche molto piacere di incontrarsi, noi per primi, diciamo, scambiarsi cose, raccontarsi cose, chiedersi cose, eccetera, e quindi lo facciamo in molte occasioni, e in questo caso appunto in un'occasione diciamo anche un po' meno strutturata, senza un programma, appunto vedendosi e chiacchierando insieme.
2: Hai attraversato diversi linguaggi giornalistici, dalla radio al mondo dei blog, quando nessuno credeva nei blog, oggi giornalismo digitale. Secondo te ormai i mondi si parlano o ci sono ancora dei confini molto serrati?
3: No, i mondi non solo si parlano, ma quelli di cui hai parlato sono strumenti, non sono nemmeno mondi per noi. Noi abbiamo fatto, vabbè, io prima anche del Post, ma insomma col Post abbiamo fatto un progetto di informazione, tutti i canali che ci permettono di trasmetterlo e diffonderlo per noi sono strumenti efficaci, ecco, quindi che sia un giornale online, che siano i podcast, che siano gli eventi pubblici, che siano i libri, che siano anche chiacchierare con le persone.
2: Le ultime due battute, la prima è quella che non possiamo prescindere. Che cos'è per te la radio e che cos'è la radio oggi?
3: La radio per me è un posto dove sono finito un po' accidentalmente, con molta inesperienza, molta della quale mi è rimasta malgrado l'abbia fatta per 7 anni, direi, in cui mi sono divertito molto. Ho avuto la fortuna poi per un pezzo di farla con Matteo Bordone, che è molto più bravo di me, diciamo, in termini radiofonici soprattutto, e di capacità di gestione di quel mezzo. E è una cosa sempre molto efficace e amata, al tempo stesso anche molto travolta e scombinata dai nuovi rapporti che stiamo avendo con i podcast e con l'audio in generale.
2: E invece la tua più grande utopia qual è, qual è stata o quale sarà?
3: No, sai che non ho nessuna utopia, no. No. Mi muovo molto su programmi a brevissima scadenza, che peraltro permettono di solito di essere molto superati dalle aspettative. Penso che l'importante è avere sempre molte aspettative basse, diciamo, e questo aiuta poi a avere maggiori soddisfazioni.
2: Okay.
0: Io qua però dissento dal direttore, perché secondo me poter fare progetti solo nel presente senza doversi sempre proiettare nel futuro è una grande utopia e anche una grande conquista. Noi siamo ancora nella fase in cui abbiamo quell'aspettativa, quella speranza e anche quella preoccupazione del che cosa faremo poi, e quindi insomma credo che questa possa essere un po' la sua utopia. Bene, DJ Stay, che cosa dedichiamo al direttore? Cioè, così.
1: No, vabbè, traccia assolutamente che sta spopolando in questo periodo è recente, quindi per una volta non sono andato nel passato, si chiama Dracula di Tame Impala.

0: Ma tu la sai come si chiama questa canzone di Gesté?
1: No, ti prego. Dimmi. Ah, lo so.
0: Lo sai
1: già. Il Conte Dracula.
0: Il Conte Dracula.
1: Lo sapevo, era ovvio, era logico.
0: Vabbè, non puoi mettere questa a non pensare a Aldo Giovanni e Giacomo, no, mi sembra evidente.
1: A parte che io ad Aldo Giovanni e Giacomo ci penso tutti i giorni.
0: Ma è ovvio.
1: Cioè, il mio primo pensiero la mattina e l'ultimo prima di dormire.
0: Cioè, ti chiami Giacomo Poretti, sei nato a Busto Garolfo.
1: Sì,
0: cioè,
1: no. Per me loro sono assolutamente il mio credo di vita, sono il mio spirito guida.
0: Cioè, questa la dice lunga su tanti aspetti.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Vabbè, però ci piace chiudere un po' con una risata questa puntata di Caffè Utopia, anche perché ho trovato una notizia utopica questa settimana che, insomma, risponde a tutti quelli che mi dicono ma tu sei sarcastica, eh? Ragazzi, allora, vi dico una cosa, anzi, la dice la scienza, come direbbe qualcuno. Ho trovato sul profilo del dottor Fantechi, che non conosco, ma so che fa ipnosi di terapia, quindi già questa cosa mi intriga, e dice: essere in grado di rispondere immediatamente con sarcasmo, secondo te è buono o cattivo?
1: Dovrebbe essere segno di intelletto, teoricamente.
0: È un segnale di un cervello sano. Ciapate portate a casa. E dice: non è maleducazione e non è negatività. Il tuo cervello sta eseguendo un'elaborazione complessa in tempo reale.
1: È una conversione della situazione da qualcosa che potrebbe essere potenzialmente serio a quello che potrebbe essere una battuta, ma non demenziale, perché il sarcasmo,
0: esatto,
1: non è demenziale.
0: Esatto, infatti dice che il sarcasmo richiede al cervello di comprendere il significato letterale, e già qua c'è uno spartiacque, come a Sparta cadono un po' nel burrone un tot di persone. Riconoscere il contesto sociale, quindi no se sei davanti al tuo capo, no se sei davanti al papa, ma se sei con gli amici sì. Riconoscere appunto il contesto sociale, ribaltare il significato all'istante, comunicarlo con il giusto timing, e questa è un'elaborazione cognitiva avanzata. Secondo gli studiosi hanno dimostrato che il sarcasmo attiva simultaneamente più aree del cervello, ed in particolare quelle legate al linguaggio, alle emozioni e alle funzioni esecutive. Ecco perché le persone sarcastiche spesso pensano velocemente, colgono bene il clima di una stanza, individuano subito le incongruenze, si annoiano delle conversazioni superficiali. Quindi se siete sarcastici non siete troppo, siete mentalmente più acuti in un mondo che preferisce risposte piatte e preconfezionate.
1: Ci sta.
0: Mi piace questa cosa.
1: Però tanto noi sarcastici verremo sempre comunque odiati a prescindere.
0: Anche perché non ci capiscono.
1: Non ci capiscono.
0: No, soprattutto perché ha questo humor inglese che non fa, cioè non deve fare ridere lo humor inglese, cioè non è quella roba lì. Invece, ah, ha fatto la battuta. No, non funziona, no, in questo modo. Quindi,
1: non era una battuta.
0: Non era una critica
1: a quello che mi stai dicendo, ma velata.
0: C'era un film che diceva: non era una battuta. Cioè, però mi hai aperto un cassetto alla memoria, ma non mi viene in mente quale film era.
1: Adesso lo cerchiamo.
0: Intanto ci ascoltiamo Shakira.
1: Shakira, bella sta canzone del, sì, 2010. Passato un po' di tempo, eh. Ieri sera stavo pensando che il 2006 era 20 anni fa.
0: Aiuto, ti sei sentito vecchio?
1: Ma tantissimo.
0: Benvenuto
1: botto,
0: nel mondo con noi. Ah, ecco chi era,
1: Nanni Moretti.
0: Nanni Moretti, quando la giornalista fa la battuta, e si mette a ridere, lui la guarda e dice: non era una battuta, cioè no, non era quella roba lì. Cioè ti ho tirato fuori tra una Shakira e l'altra Nanni Moretti.

0: Tu sai che non la canterai mai più in un altro modo.
1: Sì, dovete capire che succedono cose mistiche nel fuori onda. Cioè, io ormai,
0: cioè, così, scorato però. Finiamo con questo afflato scorato.
1: Mi astengo dal commentare come Laura trasferisce, modifica le lyrics delle canzoni.
0: Vabbè, ma si presta, cioè, tutti l'abbiamo cantata in quel modo.
1: Assolutamente. Vabbè, prima o poi io ti aprirò il microfono, sappilo.
0: No, dai, non lo fare, resta
1: con noi. Lo faccio.
0: Senti, vuoi l'ultima notizia utopica di oggi?
1: Spara.
0: Non potremmo dirlo perché siamo in par condicio, silenzio elettorale, ma ho trovato un articolo che è nuovissimo, tra l'altro, non l'ha detto mai nessuno prima, ribadisce ancora una volta che il rossetto è ancora un simbolo politico, non un semplice tocco di colore, è un gesto quotidiano che prima di essere un accessorio di bellezza è stato un atto di sfida. Tutto è cominciato nel Novecento quando le suffragette trasformarono le labbra cremisi in un manifesto femminista. Nel 1912, durante una storica marcia a New York per il diritto al voto, Elizabeth Arden distribuisce rossetti rossi ai manifestanti, un gesto rivoluzionario all'epoca dei lipstick che era considerato sconveniente, e da quel momento chiaramente è diventato il nostro mezzo per combattere. Quando dico che certe battaglie si combattono anche con il rossetto, è esattamente questo che dico. Ma tu dici, vabbè, ma una roba da donne, una cosa così. Ci fu un altro che negli anni 70 ha decisamente sconvolto il mondo della musica e non solo, e che fece del rossetto la sua grande battaglia, e sto parlando ovviamente di David Bowie, che era il padre di tutto il movimento punk e glam rock, che hanno trasformato davvero il rossetto maschile in un elemento di rottura proprio meraviglioso. Ma anche Lou Reed e Mick Jagger, insieme ad Alice Cooper e Kiss, aprirono la strada all'uomo truccato, e non ancora piace. Io devo dire, quando mi è rimasta questa cosa, quando ci sono gli uomini che hanno il kajal interno all'occhio, cioè un po' fa, ragazzi, un po' fa.
1: Traduci per noi comuni mortali.
0: La matita nera all'interno dell'occhio.
1: Ah, ok. Cioè, no, io se ho l'occhio nero generalmente perché sto armeggiando con qualche motore e quindi mi sporco.
0: No, io lo dico perché questa appunto è la settimana dove comincerà il Big Band Festival, ci saranno tantissime serate anche qui gratuite. Io trovo veramente belli questi festival e li promuovo tantissimo, perché l'idea è che i ragazzi possano avere a disposizione concerti di qualità a dei prezzi assolutamente civili ed apprezzabili, secondo me è fondamentale, e per noi è la grande reunion. Non c'è un'estate da quando sono stati fondati senza i Pancreas, che sono un gruppo punk nato in quegli anni e nati proprio qui nella frazione di San Lorenzo di Parabiago, nell'oratorio. Tu dici, mando mio figlio all'oratorio.
1: Una loro fama.
0: Assolutamente sì, sono tra i maggiori esponenti del punk italiano ormai, nonché una delle band più longeve del settore, e non solo del settore, quindi noi siamo veramente molto contenti.
1: Li abbiamo evocati numerose volte.
0: Sì, li abbiamo evocati perché questa settimana appunto ci saranno anche loro, e quindi ragazzi è il momento, quel momento dell'anno in cui potete tirar fuori la matita nera e potete mettervi anche quella.
1: Dunque io mando un appello a tutte le ascoltatrici, mettetelo per femminismo, mettetelo per politica, ma mettetelo.
0: Vabbè, oggi sono truccata poco, mi vuoi bene lo stesso.
1: No, io rossetto tutta la vita.
0: Tutta la vita.
1: Pollice su.
0: Va bene, pollice su anche per Angelo Moscala, che prende il testimone con il suo al centro esatto della musica. E poi subito dopo le 19 una nuova puntata di Untitled con il nostro Ricky Gibson, la voce più giovane di Radio Punto. Vi consiglio di andare anche sulla piattaforma YouTube della radio, perché potrete riascoltare un po' il suo debutto nel mondo dei big, con l'intervista che ha realizzato negli studi della Universal Milano a Willy Peyote. Intervista anche molto molto interessante per chi ama il cinema. Non so ancora se saremo in diretta la prossima settimana, la vedo un po' difficile, ma vi terremo aggiornati sui nostri social. Quindi DJ Ste, direi che possiamo tirar giù la Claire.
1: Chiudo la Claire.
0: Chiudi la
1: bene
0: Claire.
1: Allora ringraziamo i nostri carissimi radioascoltatori affezionatissimi alla nostra trasmissione per essere stati in nostra compagnia. Ci diamo insomma appuntamento alla prossima volta, non si sa se è la prossima settimana o quella dopo, vi faremo una surprise. E io saluto e ringrazio dall'altra parte del nostro acquario Laura Defendi
0: e in parte tecnica DJ Ste. Ciao a tutti, ciao, ciao Roma.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16, oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera, e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR di Scenari Internazionali, il delicato asse tra Washington e Teheran. Sempre dall'estero, scoppia caso diplomatico in Francia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato ufficialmente interdetto dal territorio transalpino. Rientrata all'aeroporto di Malpensa le salme dei sub italiani rimasti vittime della tragedia alle Maldive. All'economia di Trento arriva il duro monito di Romano Prodi. L'ex premier ha strigliato l'Europa accusandola di comportarsi come una serva di fronte a Trump. Di questo e molto altro ancora parleremo nella prossima edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo il nostro notiziario con gli scenari internazionali e il delicato asse tra Washington e Teheran. Nonostante un'intesa tra Stati Uniti e Iran sembrasse vicina, le trattative sono ancora in corso sui punti di disaccordo e i segnali restano contraddittori. Al presidente Trump sono già state presentate le opzioni per una ripresa della guerra. Secondo il Wall Street Journal, il tycoon non esclude possibili attacchi, ma intende concedere più tempo alla diplomazia. Intanto fonti vicine ai negoziatori giudicano le proposte iraniane avanzate finora come inaccettabili per gli Stati Uniti. Sempre dall'estero scoppia il caso diplomatico in Francia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato ufficialmente interdetto dal territorio transalpino a causa dei suoi comportamenti contro gli attivisti della flottiglia. Torniamo in Italia. Sono rientrata all'aeroporto di Malpensa le salme dei sub italiani rimasti vittime di una tragedia alle Maldive. Si tratta della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalde, la ricercatrice Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Nei giorni scorsi era già stato rimpatriato il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Lunedì a Gallarate cominceranno le autopsie a partire proprio dai primi esami sul corpo di Benedetti. Dal Festival dell'Economia di Trento arriva il duro monito di Romano Prodi. L'ex premier ha strigliato l'Europa accusandola di comportarsi come serva di fronte a Trump e di non avere una capacità unitaria di intervento nello scacchiere mondiale. Sul fronte interno, Prodi escluso l'ipotesi di elezioni anticipate, definendo questo come un momento di debolezza per il governo. Restiamo sui temi globali con un preoccupante allarme dell'ONU sul potere del clan. Secondo il primo rapporto globale dell'ufficio contro il crimine organizzato presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, le mafie mondiali provocano 95.000 omicidi all'anno, una cifra pari alle vittime annuali delle guerre, un dato che smentisce il mito di una criminalità che ricorre mano alla violenza. Per l'economia si è tenuto l'Ecofin, il commissario europeo Valdis Dombrovskis ha confermato che i temi del debito comune e del rifinanziamento del Next Generation EU sono sul tavolo e che ora aspetta gli Stati membri e al Parlamento europeo trovare un accordo definitivo. In chiusura, il doloroso addio a un grande protagonista della cultura italiana. Si è aperta questa mattina a Pollenzo la camera ardente di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. Centinaia di persone si stanno recando alla sala rossa dell'agenzia per l'ultimo saluto al papà di Carlin. Tra i primi ad arrivare l'amico storico padre Enzo Bianchi e gli imprenditori Oscar Farinetti e Giuseppe Lavazza. I funerali si terranno nella giornata di domani. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Radio 2.
9: noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: Bentornati amici di Radio Punto al centro della musica e buon sabato a tutti quanti. Salutiamo chi mi ha preceduto, cioè Laura Defendi e DJ Ste, che ci hanno offerto il loro caffè del sabato, il caffè Utopia, il programma che ascoltiamo tutti i sabati qui da Radio Punto. Cominciamo subito con la mia trasmissione Al centro della musica weekend, con la novità della settimana. La novità di quest'oggi è tutta italiana. Stiamo parlando di Francesco Gabbani. Il brano si chiama Summer Funk.

Summer Funk è il titolo del brano che ci siamo ascoltati quest'oggi per quanto riguarda il nostro Francesco Gabbani come novità della settimana in questo sabato qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Musica novità, musica bella, si può ascoltare naturalmente qui da Radio Punto, ma come? In FM 88.15, 89.10, 88.8, ma attenzione, si può ascoltare la bella musica anche in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Potete anche vedere Radio Punto, Radio Punto TV. Come fare? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare e lì vedrete i colori e la musica di Radio Punto. Sentirete della musica a colori, così lo potete fare anche col vostro computer, lo potete fare col vostro smartphone e potrete anche scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Numero di WhatsApp per poter interagire 379-100-2645. WhatsAppate con fiducia, noi siamo qui con voi.

diretta per Howard Jones con questo brano che porta il titolo di What is Love, che abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscava. Parliamo di tecnologia e di robotica, sì, anche di robotica. A Seul tradizione e tecnologia si incontrano per celebrazioni per il compleanno di Buddha. Per le strade del centro della capitale sudcoreana hanno sfilato 4 monaci robot umanoidi, protagonisti di una parata organizzata in vista della festività buddista del 24 di maggio. A guidare il corteo è stato Gabi, il primo monaco robot umanoide presentato da un tempio buddista della Corea del Sud. Il robot, ordinato simbolicamente presso il tempio di Gyoje, durante la cerimonia si è inchinato, ha pregato e ha promesso di dedicarsi agli insegnamenti del buddismo. Accanto a lui hanno partecipato altri 3 robot monaci ed è stata una festa con i robot, perciò i robot entrano a far parte anche nel buddismo, dai, anche nel buddismo. Fra poco li avremo anche tutti quanti in casa.

Poi con noi i Jungle. Il brano porta il titolo di Carry On. L'abbiamo ascoltato quest'oggi in questo sabato. Il sabato, come tutti i sabati, dobbiamo pensare a 40 anni fa, agli anni che passano. Perciò celebriamo il quarantennale. Sì, sì, sì, il quarantennale, perché sono passati 40 anni dall'album Bambini Forever, che è il secondo album in studio del duo musicale italiano Riviera, pubblicato appunto a giugno del 1986 dalla CGD. Le tracce contenute del lavoro sono 10. La produzione è quella dei fratelli La Bionda, un marchio e una garanzia. Per rappresentare l'album abbiamo scelto questo brano che porta il titolo di Innamoratissimo.

Per radio.classica avevamo punto Emotion, un brano stupendo scritto dai Bee Gees per quanto riguarda Samantha Sang, qui al centro della musica con Angelo Moscara. Allora amici, oggi è sabato e siamo tutti tranquilli e parliamo anche un po' di teatro e di una grandissima non del teatro ma della musica italiana e dello spettacolo italiano, e si tratta del primo biographical musical con la regia di Luciano Cannito, che lo ha anche scritto, dedicato alla straordinaria vita e carriera dell'artista a tutto tondo che ha rivoluzionato il mondo della TV. Sto parlando di Raffaella Carrà. La storia personale e artistica della Carrà dal trasferimento giovanissimo da Bellaria a Roma, agli esordi della televisione e al successo poi in Spagna attraverso i suoi più grandi successi musicali. E questo il musical a lei ispirato, che sarà in tour in Italia nel 2027 dopo il grandissimo successo che ha avuto anche in Spagna. D'altronde lei in Spagna è molto molto amata, perché oltre ad aver fatto successo in Italia, anche in Spagna ha avuto la sua bella dose di successo, e noi ricordiamo Raffaella Carrà. Magari nel 2027 andiamo a vedere anche questo musical, che sarà sicuramente interessante.

settimana. Un brano rifatto da loro due insieme, con questa novità che abbiamo ascoltato quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscara. Adesso lasciamo spazio al traffico, ci sentiamo subito dopo con tanta tanta musica naturalmente.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

pezzo country per quanto riguarda Ella Langley, qui con noi con il brano Chosen Texas che abbiamo ascoltato qui al Centro della Musica, un Texas magari tutto colorato per noi con questa canzone. Come era colorato in questi giorni il tennis italiano, tutto di arancione. Infatti tutti pazzi per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Poi vinti sempre da Jannik domenica scorsa, il 17 di maggio. Ma martedì 12 maggio, quando il tennista azzurro ha vinto il derby contro Andrea Pellegrino, volando così ai quarti dei Master 1000 di Roma, sono stati tanti, come sempre, i cori e i cartelloni per Sinner, accolto ancora una volta da un foro italico vestito completamente di arancione. Tra il pubblico del foro c'è sempre chi è più rumoroso degli altri, mentre Sinner si prepara a rispondere dalla tribuna. Alle spalle dell'area riservata alla stampa si alza un urlo fortissimo, tipicamente romano, che dice: dai Jannik! E finali di partita, poi c'è sempre spazio per l'autoironia romana, con sempre un altro urlo, non sappiamo se dallo stesso personaggio, che dice: Jannik, stai giocando come me! Urla dalla tribuna centrale, che si scioglie così ancora una volta in una risata che riempie un pomeriggio di festa. La festa è stata però anche quella di aver visto il numero uno stravincere un'altra volta. Lui è qualcosa di infermabile, siamo orgogliosi

di avere uno sportivo come lui, anche perché il calcio, sapete, non ci dà molte soddisfazioni, e ci stiamo dando tutti al tennis, dai. Meno male che c'è Yannick, ma anche gli altri vanno veramente bene, Cobolli, tutti bene, vanno veramente bene. Viva e viva il tennis.

Off Jupiter, questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltati quest'oggi per quanto riguarda il gruppo dei Train. Qui al centro della musica con Angelo Moscara, qui da Radio Punto, che è sempre con voi 24 ore su 24 con musica 70, 80, 90 e anche con musica attuale. Quando si parla degli anni 80 ci viene in mente chi? Il re del pop, Michael. Il film Michael sta sbancando i botteghini. Grazie al successo del film, nella sola settimana dal 24 al 30 aprile i dischi solisti di Michael Jackson hanno fatto registrare 137 milioni di stream solamente negli Stati Uniti. Significa un aumento del 146% rispetto al suo migliore dato

settimana è un aumento del 135% rispetto al precedente. Il best seller del 1982 Thriller è salito al numero 7 della classifica ufficiale americana, la colonna sonora di Michael al 37, l'altra raccolta The Essential Michael Jackson al 158esimo posto. Nella classifica dei singoli Billie Jean è rientrata al numero 38. Perciò grande successo ancora per il re del pop.

è qui con noi con il brano che porta il titolo appunto di Bossa Nostra, ascoltato naturalmente qui con Angelo Moscara al centro della musica. Allora amici, parliamo di Banksy, spesso si parla di lui per i suoi murales, ma questa volta no, Banksy è tornato con una nuova opera. Questa volta non è un murales ma una scultura installata a sorpresa proprio nel cuore di Londra. L'intervento è comparso durante una notte a Waterloo Place e mostra una figura maschile nell'atto di scendere da una base di pietra con il volto completamente coperto da una bandiera. A documentare l'installazione è stato lo stesso artista che ha condiviso un breve video sui suoi canali ufficiali, confermando di fatto l'autenticità dell'opera. Come spesso accade nel suo lavoro, anche questa nuova scultura è apparsa senza preavviso, attivando rapidamente curiosi e appassionati accorsi sul posto per vedere da vicino l'intervento. Non è stato diffuso ancora il titolo ufficiale né una spiegazione dell'opera. Niente, comunque sia, in Banksy non è più murales, ma bensì e anche a questo punto è diventato uno scultore, e l'opera, andatela a vedere su internet, è veramente veramente

Secondo appuntamento per Radio Punto Classica, abbiamo qui con noi Billy Paul con il brano Me and Mr. Jones.

sono qui con noi, lo ultimo lavoro, U2, Song on the Future, qui a Radio Punto con Angelo Moscara, nella trasmissione al Centro della Musica. E il tempo vola velocemente, quest'ora è volata qui con voi, con il sottoscritto, e vi lascio però in buone mani, vi lascio in compagnia di Ricky Gibson con la sua musica. Bene, io vi do appuntamento a lunedì alle ore 17 con la trasmissione al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto.

0: semplicemente music. Ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 7 minuti.
6: Secondo il New York Times, Trump valuterebbe di bombardare Hormuz scorte di uranio. Le opzioni per un attacco finale. A Malpensa sono rientrate le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. 34 anni fa la strage di Capaci, un video shock dal caso Flotilla. Parigi mette al bando Ben Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza. È tutto per il momento, restate con noi, tra poco torna l'informazione con gli approfondimenti.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, il segretario di Stato americano Marco Rubio vede una possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran già oggi. In tarda mattinata, ora italiana, il segretario di Stato americano ha incontrato a New Delhi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere di sicurezza, energia e relazioni strategiche nella sua prima visita ufficiale in India. Mi fa piacere ricevere il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, ha detto. Abbiamo discusso di progressi continui della partnership strategica globale e comprensiva tra India e Stati Uniti, oltre che delle questioni legate alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale, ha scritto Modi su X. Sono rientrate a Malpensa le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive lunedì, le prime autopsie. A gestire la procedura per il rientro delle salme è stato è stato sicuramente il procuratore, il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il magistrato conferirà lunedì, in un'udienza in programma alle 12.30, gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capo barca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. È partito dal Palazzo di Giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Tra gli organizzatori Agende Rosse, CGL, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Our Voice, attraverso le vie del centro, arriva nei pressi dell'albero Falcone, fuori la mafia dello Stato, tra gli slogan basta silenzi e depistaggi, si legge sugli striscioni presenti. Sugli altri anche il magistrato Nino Di Matteo, accolto tra gli applausi. E rimaniamo all'estero, siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Lo comunica Flotiglia Italia sui social, che chiede alle comunità internazionali di fare pressione affinché questo convoglio possa finalmente far rispettare il diritto internazionale e garantire il passaggio degli aiuti destinati alle popolazioni di Gaza. Il Papa ad Acerra: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così è iniziato il discorso di Leone XIV nella cattedrale di Acerra. Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per adunare il popolo nella speranza. Mi fermo qui, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
8: Luce Verde, Lombardia.
9: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Benvenuti a Taito, sta per cominciare.
11: You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted boring. Twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children. Zip it, listen.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E oggi continuiamo la nostra esplorazione della discografia di Kanye West con quello che molti considerano il capolavoro di Kanye e uno dei migliori album rap della storia, se non il migliore. Stiamo parlando di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, un periodo molto particolare, il riscatto di Kanye West dopo numerosi scandali. Nell'ultima puntata ci eravamo lasciati con Kanye che rilascia 808 and Heartbreak, il suo album più importante forse per quanto riguarda la rivoluzione musicale, perché grazie a 808 and Heartbreak tutta la nuova scena di artisti che poi avrebbe popolato gli anni 2010 si è creata proprio grazie a quell'album. È stato uno degli album più influenti della storia e raccontava appunto il periodo più buio della carriera di Kanye, dove era morta sua madre, dove aveva terminato la relazione più duratura al tempo con la sua compagna. E quel mare di depressione ai VMA del 2009, Kanye interrompe Taylor Swift, che aveva appena vinto il premio come miglior video dell'anno, in questo momento che è diventato ormai storico, dove sale sul palco, prende il microfono e dice: sono contento che tu abbia vinto, ma Beyoncé lo meritava più di te. E da quel momento Kanye è diventato il nemico pubblico, tant'è che anche l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama lo definì fuori onda un coglione sostanzialmente. E Kanye era ancora all'interno di quel periodo di depressione post morte di sua madre, e quelle continue e persistenti e molto feroci critiche verso di lui l'hanno portato a un momento di crollo. Infatti emigra fuori dagli Stati Uniti, abbandona gli Stati Uniti per scappare dai paparazzi. Prima va in Giappone e poi va in Italia assieme al suo amico Virgil Abloh, che poi diventerà anche il fondatore di Off-White, per fare uno stage non retribuito a Fendi per fare design di alcuni vestiti. E in seguito a questo scandalo cancella anche il suo Fame Kills Tour assieme a Lady Gaga. Quindi in quel momento Kanye diventa cancellato dalla cultura americana, tutti lo odiano, tutti lo disprezzano, e Kanye decide però che questo può essere il momento per la sua rivalsa. Infatti pensa che c'è solo una cosa che lo può far tornare più forte di prima: un album perfetto, un album che nessuno potrà mai criticare. E quest'album è proprio quello di cui andremo a parlare oggi, ovvero My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010. Infatti Kanye per registrarlo ha affittato degli studi nelle Hawaii, dove le persone lavoravano col ritmo militare, dovevano andare in studio in giacca e cravatta, lavoravano, facevano colazione assieme e poi lavoravano tutto il giorno fino a tarda notte inoltrata, e c'erano numerose regole attaccate sulla porta dello studio: non si può usare Twitter, non si può bloggare, non dite niente di quello che stiamo facendo, focus totale sul progetto. Lo studio nelle Hawaii diventa il tempio in cui Kanye raduna tutte quelle persone che lui reputa dei geni per creare il miglior album possibile. E in questa maniera nasce My Beautiful Dark Twisted Fantasy. La prima traccia che abbiamo ascoltato è Dark Fantasy, la traccia che apre questo album e mostra la parte di fama che le persone pensano legata all'industria, però poi Kanye inizia a tisirare il fatto che poi parlerà di cose molto molto più dark. Infatti il titolo significa la mia bellissima, scura, malata fantasia. Che ora è il momento di continuare ad ascoltare My Beautiful Dark Twisted Fantasy con la traccia numero 2, ovvero Gorgeous.

Gorgeous di Kanye West, Kid Cudi e Rick Ross, che è un membro di Wu-Tang Clan, cioè uno dei collettivi pop storici e più famosi di sempre. Questa traccia parla della ingiustizia sociale che c'è in America e Gorgeous, che significa bellissima, è in realtà un modo sarcastico di chiamare la nazione che ha voltato le spalle a Kanye, che gli ha sputato in faccia. Assieme alla release di quest'album ci sono state due mosse di marketing molto interessanti di Kanye. La prima è stata l'iniziativa Good Fridays, dove da agosto a dicembre ha rilasciato una canzone ogni venerdì, e alcune di quelle sono anche rientrate poi effettivamente nell'album finale, ed è stata una cosa rivoluzionaria, perché pensate avere dallo stesso artista una canzone da tutte le settimane da agosto a dicembre, una cosa assurda. E poi ha rilasciato anche un cortometraggio, un medio metraggio in realtà sarebbe, perché dura 35 minuti, intitolato Runaway, dove va a mettere in scena un po' la storia di quest'album, mettendo anche alcune delle canzoni all'interno. E in breve il film parla di questa relazione tra Kanye e una fenice che cade dal cielo e si lega a lui. Poi lei dovrà tornare nel suo mondo bruciandosi. Insomma, è un po' l'incarnazione del tormento di Kanye West, ma anche del piacere. E la prossima traccia che andremo ad ascoltare è una delle più famose di tutto il disco. Stiamo ovviamente parlando di Power.

Power di Kanye West, la canzone più famosa di tutte, e anche se può sembrare un inno all'autocelebrazione, e in parte lo è in realtà la narrazione di come il potere corroda la sua anima, diciamo. E infatti nel ritornello dice: nessun uomo dovrebbe avere tutto questo potere, perché da una parte lui lo brama, lo vuole. Infatti anche nel video vediamo lui con un catenone d'oro gigantesco, ma allo stesso tempo anche il campionamento di King Crimson, 24th Century Schizoid Man, quindi un uomo schizzato del 21° secolo, proprio mette in luce questo paradosso del potere che lui cerca, ma allo stesso tempo che lo distrugge. E già comunque l'avevamo visto anche nei 2 and Heartbreak. Poi fa anche delle frecciatine a Obama e a Saturday Night Live, che l'avevano criticato, come abbiamo detto prima, nel percorso. E alla fine dice: se hai il potere di rinunciare al potere, proprio per questo binomio tra il volere il potere e il farsi consumare da esso. La prossima traccia che andremo a ascoltare invece è All of the World.

Off the Lights di Kanye West. E se notate, sia in 808 and Heartbreak sia in quest'album che stiamo ascoltando, c'è sempre una facciata molto anche sfrontata, gioiosa, no? Uno ascolta e dice: ah, questo è bello, bello fiero, così. In realtà poi dietro c'è sempre quasi un grido d'aiuto, comunque un significato molto più profondo, molto più dark, appunto. E anche questa canzone è la stessa cosa, perché se sentite, il beat è molto caotico, soprattutto nel ritornello ci sono le trombe, poi ci sono le batterie super veloci, sono tante voci, c'è quasi un muro di voci. Infatti in questa canzone c'è chiunque a fare i cori, c'è Rihanna, c'è Elton John, c'è Alicia Keys, c'è John Legend, c'è Drake, c'è Kid Cudi, c'è Fergie, ci sono tantissime voci, tantissimi stimoli. Tutte le luci, appunto, riprende questa metafora delle luci per indicare sia i riflettori, i flash, i paparazzi, no? Come diceva anche in Graduation, in Flashing Lights, ma anche il pericolo, le luci blu della polizia, eccetera, eccetera. Perché in questa canzone va a fare una storia ideale in cui un uomo, a causa dei suoi errori, quindi sostanzialmente di violenza domestica, finisce in prigione, perde tutto, perde i soldi, perde la casa, e quando torna scopre che è stato rimpiazzato da un altro uomo, e è appunto questa spirale di vita negativa in cui lui ha perso tutto a causa dei propri errori. Non può vedere sua figlia, la sua famiglia lo odia e teme anche che sua figlia possa crescere nella Ghetto University, che indica quindi un sistema educativo che porta alla sopravvivenza e non alla costruzione di una personalità per il successo. E tutto questo caos della strumentale, delle voci, degli input che ci sono, riflettono proprio questo caos interno che sta vivendo Kanye in questo periodo, dove tutti gli vanno contro, sente tante voci all'interno dell'industria, fuori dall'industria, tante macchine fotografiche, i paparazzi, eccetera, eccetera, che gli vanno addosso, e si sente sopraffatti da queste cose, e credo che la canzone lo rispecchi in maniera molto sensata e fedele. Siamo ora giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo subito con le altre canzoni di My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Dress di Kanye West e Rick Ross, che da molti viene considerata la canzone migliore dell'album e una delle migliori canzoni di Kanye di sempre. Ed effettivamente, ragazzi, questa canzone è veramente fantastica, sia da un punto di vista di beat, che è prodotto da Bink e Mike Dean, che fa la parte di chitarra finale sempre fantastica, e la parte di testi. Rick Ross in questa canzone fa quello che molti considerano il suo verso migliore di tutta la carriera, e anche vedremo nella prossima canzone che il featuring avrà quel tipo di portata. Devil in a New Dress è ispirato a Devil in the Blue Dress di Shorty Long, che poi si è trasformato in Devil with a Blue Dress On, che poi si è trasformato nel libro del 1990 di Walter Mosley intitolato Devil in a Blue Dress, che è stato trasformato nel 1995 in un film con Denzel Washington e Don Cheadle. E la canzone parla di questa relazione tossica, come tutte quelle di cui parla Kanye West, mettendo in contrapposizione la religione con il peccato carnale delle persone. Infatti una delle prime frasi che dice è: noi abbiamo Gesù, ma tu hai imparato tante cose da Satana. E tutta questa canzone parla di questa dicotomia tra religione e peccato e il diavolo. E il verso di Rick Ross è la personificazione in un verso di dell'eccessività di tutto ciò, dell'ostentazione, del lusso che pervade la vita di questi artisti, e dice che al di fuori di questo lusso, alla fine nella relazione non c'è niente, perché a un certo punto nella canzone gli dice che in una cena dovresti vedere quanto silenzio c'era, e che al di fuori del lusso effettivamente non c'è niente. Una canzone spettacolare, ma ragazzi, la prossima è una delle mie canzoni preferite di sempre, chiamatemi Normi, ma è anche la mia canzone preferita di Kanye West in assoluto. Trovo che sia una canzone spettacolare, ne andremo a parlare meglio dopo. Stiamo ovviamente parlando di Runaway.

Runaway di Kanye West e Pusha T, un capolavoro moderno. Come ho detto prima, è la mia canzone preferita di Kanye in assoluto, una delle mie canzoni preferite di sempre, ed è il fulcro di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, tant'è che, come dicevo prima, il mediometraggio che ha fatto per l'uscita dell'album si chiama proprio in questo modo e racchiude il senso stesso di Kanye West e dell'album, perché la canzone è appunto intitolata Runaway, che significa scappa via. E dopo tutti gli scandali e anche le sue relazioni tossiche, che dopo quella di Idolize and Heartbreak, anche quella di My Beautiful Dark Twisted Fantasy con Amber Rose, come ho detto prima, lui è tossica come persona effettivamente. E io ho sempre visto questa canzone come la spiegazione finale della figura di Kanye West, e la canzone che lo descrive meglio, perché è la sua canzone più sincera. Nel ritornello dice: facciamo un parentesi per i bastardi, tutte quelle cose. Adesso ci sono tanti sinonimi a fine, comunque per gli stronzi sostanzialmente. E lui dice: vado, e non è proprio un chiedere scusa, però gli dice: riconosco che sono così e so che è un problema, però non posso cambiare perché sono fatto così, e quindi l'unica cosa che posso fare è lasciarti scappare via. Ti prego, ti supplico di scappare via da me prima che io possa farti del male, perché io ti amo e so che stando vicino a me tu soffrirai, e quindi il mio piano è farti scappare via. E tutta la canzone è una missione di colpa di Kanye West. Dice che non sta a stare nelle relazioni, perché è dotato nel trovare ciò che non gli piace. Anche quando c'è qualcosa di perfetto, riesce sempre a trovare quella cosa che poi rovinerà quella cosa bella. Dice che anche se avesse una ragazza brava, riuscirebbe a trasformare quella relazione in una cosa tossica, e che vede il dolore negli occhi del suo partner, ma che non riesce a fare nulla perché lui è fatto in quel modo lì. E il verso di Pusha T, che è stato riscritto 4 volte da Pusha, perché Kanye cercava la perfezione. Anche il verso di Rick Ross della canzone prima è stato riscritto 2 volte, e Rick Ross ha detto che è l'unica persona che gli ha mai detto di riscrivere un verso nella sua carriera. E il verso di Pusha T in questa canzone è invece la personificazione anche qui del lusso e di quella stronzaggine al 100% che Kanye cercava di trasmettere. È un po' come il diavoletto sulla spalla, dicendo che il suo personaggio è giovane, è ricco, è senza gusto, è fatto così, quindi o lo accetti o te ne vai. E tutto il verso di Pusha T è disseminato da citazioni a brand di moda e in generale di cose di lusso. E alla fine l'outro con il vocoder che sentite, non si riesce neanche a capire che cosa dice, perché è un lamento sostanzialmente. Kanye non riesce neanche più a comunicare, il suo dolore diventa solamente rumore. È tutto un capolavoro, dall'inizio alla fine questa canzone è veramente una canzone incredibile. E ora ci addentriamo ancora di più nella Dark Twisted Fantasy con la prossima canzone, ovvero Hell of a Life.

Life di Kanye West, una canzone molto caotica che prende un sample da Iron Man dei Black Sabbath e racconta quella dark twisted fantasy di cui parla l'album. E nel ritornello mette sullo stesso livello la religione e il desiderio carnale, dicendo che non ha più bisogno delle droghe e necessita solo di queste due cose per dare senso al proprio caos. E tutto il testo parla di questa relazione con una donna che ha anche lei, come Kanye, è bistrattata da tutti. Dice che non hanno segreti, non possono avere segreti perché tanto la loro vita agli occhi degli altri è sbagliata ed è tutto pubblico. E è molto interessante perché nella canzone Kanye in realtà non dice mai la F, quindi Hell of Life, quindi una vita d'inferno, può diventare anche Hell of a Lie, quindi una bugia d'inferno, a indicare che tutta questa cosa, questa sua cosa che mette su per giustificare le sue azioni in qualche modo, sia in realtà una bugia. Cioè questa sua confidenza in se stesso e dire chi se ne frega, io faccio così, faccio cosa così, in realtà non sia vera, sia una bugia per mascherare appunto la sua vita d'inferno, la sua Hell of a Life. E questa caduta della maschera si può vedere nella prossima canzone, ovvero Blame Game assieme a John Legend.

Blame Game di Kanye West, assieme a John Legend, una delle mie canzoni preferite di My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Qui è dove il sipario cala, dove la maschera cade e dove Kanye parla di una relazione tossica. Dovete sapere che se in Need Wait and Heartbreak si parlava di una rottura con una donna, anche in My Beautiful Dark Sweet Fantasy c'è questa cosa con un'altra donna, ovvero Amber Rose. E tutte queste canzoni che parlano di una relazione parlano allo stesso tempo sia della fama che della sua relazione con Amber Rose, sono quasi la stessa cosa. E in Blame Game è difficile da capire a chi si stia riferendo, forse entrambe, perché da una parte il Blame Game, quindi il gioco della colpa, quando nelle relazioni si tende più che a risolvere i problemi a darsi la colpa a vicenda in una spirale autodistruttiva, si può tranquillamente parlare sia della relazione che ha Kanye con la fama che della relazione che ha Kanye con una donna. E il concetto della traccia è proprio questo, è dove Kanye dà le colpe a se stesso, dà le colpe alla sua compagna e alla fine di tutto la sua compagna lo lascia, va con un altro uomo e mette su questo sketch che in realtà è molto tragico, in cui Kanye immagina di chiamare una sua ex, di restare in linea senza che lei se ne accorga, e l'altro uomo con cui lei è la elogia per tutti i regali, per come lo tratta, e lei dice: me l'ha insegnato Yeezy, me l'ha insegnato Kanye. E lì è l'umiliazione, perché Kanye ha insegnato delle cose alla sua donna, che però ora le dà verso un altro uomo. E quindi assieme a Runaway e a qualche altra traccia è una delle più profonde di tutto l'album. E ragazzi, ho dovuto saltare qualche canzone per forza, perché sennò non ci stavamo in un'ora. Ci sono alcune canzoni che hanno anche queste fatto la storia dell'hip hop, come Monster, come So Uphold, ma purtroppo non riesco a metterle dentro perché durano troppo e non, sennò sforerei l'ora. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, come ho detto all'inizio, viene considerato uno dei migliori album, e l'idea iniziale di Kanye ha funzionato, perché dopo il suo ritorno con My Beautiful Dark Twisted Fantasy quasi tutti l'hanno perdonato, perché sono rimasti arresi davanti a cotanta bellezza di quest'album e al genio di Kanye. E da qui in avanti Kanye tornerà più forte di prima, nel bene e nel male. E siamo ora giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è la canzone che conclude questo bellissimo album, ovvero Lost in the World assieme a Bon Iver. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata, vi ricordo che potete seguire Radio.cfm 88 154 89 100 con il Dub Plus, per partire a sentire la qualità migliore, ad esempio in macchina e in streaming sulla nostra sito www.radio.it e sul canale 833 di HBB TV per le TV di nuova generazione connessi ad internet. Se volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook, su profili radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio alla rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato l'ultima canzone di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ovvero Lost in the World assieme a Bon Iver.

0: e 57 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR di scenari internazionali, il delicato asse tra Washington e Teheran. Sempre dall'estero, scoppia caso diplomatico in Francia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato ufficialmente interdetto dal territorio transalpino. Rientrata all'aeroporto di Malpensa, le salme dei subitaliani rimasti vittime della tragedia alle Maldive. All'economia di Trento arriva il duro monito di Romano Prodi. L'ex premier ha strigliato l'Europa accusandola di comportarsi come una serva di fronte a Trump. Di questo e molto altro ancora parleremo nella prossima edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ancora bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo il nostro notiziario con gli scenari internazionali e il delicato asse tra Washington e Teheran. Nonostante un'intesa tra Stati Uniti e Iran sembrasse vicina, le trattative sono ancora in corso sui punti di disaccordo e i segnali restano contraddittori. Al presidente Trump sono già state presentate le opzioni per una ripresa della guerra. Secondo il Wall Street Journal, il tycoon non esclude possibili attacchi, ma intende concedere più tempo alla diplomazia. Intanto fonti vicine ai negoziatori giudicano le proposte iraniane avanzate finora come inaccettabili per gli Stati Uniti. Sempre dall'estero scoppia il caso diplomatico in Francia. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato ufficialmente interdetto dal territorio transalpino a causa dei suoi comportamenti contro gli attivisti della flottiglia. Torniamo in Italia. Sono rientrata all'aeroporto di Malpensa le salme dei sub italiani rimasti vittime di una tragedia alle Maldive. Si tratta della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri. Nei giorni scorsi era già stato rimpatriato il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Lunedì a Gallarate cominceranno le autopsie a partire proprio dai primi esami sul corpo di Benedetti. Dal Festival dell'Economia di Trento arriva il duro monito di Romano Prodi. L'ex premier ha strigliato l'Europa accusandola di comportarsi come serva di fronte a Trump e di non avere una capacità unitaria di intervento nello scacchiere mondiale. Sul fronte interno, Prodi ha escluso l'ipotesi di elezioni anticipate, definendo questo come un momento di debolezza per il governo. Restiamo sui temi globali con un preoccupante allarme dell'ONU sul potere del clan. Secondo il primo rapporto globale dell'Ufficio contro il crimine organizzato, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, le mafie mondiali provocano 95.000 omicidi all'anno, una cifra pari alle vittime annuali delle guerre, un dato che smentisce il mito di una criminalità che ricorre mano alla violenza. Per l'economia si è tenuto l'Ecofin, il commissario europeo Valdis Dombrovskis ha confermato che i temi del debito comune e del rifinanziamento del Next Generation EU sono sul tavolo e che ora aspetta gli Stati membri e al Parlamento europeo trovare un accordo definitivo. In chiusura, il doloroso addio a un grande protagonista della cultura italiana. Si è aperta questa mattina a Pollenzo la camera ardente di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. Centinaia di persone si stanno recando alla sala rossa dell'agenzia per l'ultimo saluto al papà di Carlin. Tra i primi ad arrivare l'amico storico padre Enzo Bianchi e gli imprenditori Oscar Farinetti e Giuseppe Lavazza. I funerali si terranno nella giornata di domani. Ed è tutto, la linea torna alla regia. A voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate. Soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Croce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Radio Punto. The weekend's best hits. Pop
6: up weekend. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: e 9 minuti. Secondo il New York Times, Trump valuterebbe di bombardare Hormuz scorte di uranio. Le opzioni per un attacco finale. A Malpensa sono rientrate le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. 34 anni fa la strage di Capaci, un video shock dal caso Flotilla. Parigi mette al bando Ben-Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza. È tutto per il momento, restate con noi, tra poco torna l'informazione con gli approfondimenti.
1: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
0: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, il segretario di Stato americano Marco Rubio vede una possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran già oggi. In tarda mattinata, ora italiana, il segretario di Stato americano ha incontrato a New Delhi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere di sicurezza, energia e relazioni strategiche nella sua prima visita ufficiale in India. Mi fa piacere ricevere il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Ha detto: abbiamo discusso di progressi continui della partnership strategica globale e comprensiva tra India e Stati Uniti, oltre che delle questioni legate alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale, ha scritto Modi su X. Sono rientrate a Malpensa le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive lunedì, le prime autopsie. A gestire la procedura per il rientro delle salme è stato sicuramente il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il magistrato conferirà lunedì, in un'udienza in programma alle 12.30, gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capo barca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. È partito dal Palazzo di Giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Tra gli organizzatori Agende Rosse, CGL, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Our Voice, attraverso le vie del centro, arriva nei pressi dell'albero Falcone, fuori la mafia dello Stato, tra gli slogan basta silenzi e depistaggi, si legge sugli striscioni. Presenti sugli altri anche il magistrato Nino Di Matteo, accolto tra gli applausi. E rimaniamo all'estero, siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Lo comunica Flotilla Italia sui social, che chiede alle comunità internazionali di fare pressione affinché questo convoglio possa finalmente far rispettare il diritto internazionale e garantire il passaggio degli aiuti destinati alle popolazioni di Gaza. Il Papa ad Acerra: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così è iniziato il discorso di Leone XIV nella cattedrale di Acerra. Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per adunare il popolo nella speranza. Mi fermo qui, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra comunità.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore e anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

Serenella, coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 23 e 5 minuti.
3: Secondo il New York Times, Trump valuterebbe di bombardare Hormuz scorte di uranio. Le opzioni per un attacco finale. A Malpensa sono rientrate le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. 34 anni fa la strage di Capaci, un video shock dal caso Flotilla. Parigi mette al bando Ben Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza. È tutto per il momento, restate con noi, tra poco torna l'informazione con gli approfondimenti.
4: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
3: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, il segretario di Stato americano Marco Rubio vede una possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran già oggi. In tarda mattinata, ora italiana, il segretario di Stato americano ha incontrato a New Delhi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere di sicurezza, energia e relazioni strategiche nella sua prima visita ufficiale in India. Mi fa piacere ricevere il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Ha detto: abbiamo discusso di progressi continui della partnership strategica globale e comprensiva tra India e Stati Uniti, oltre che delle questioni legate alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale, ha scritto Modi su X. Sono rientrate a Malpensa le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive lunedì, le prime autopsie. A gestire la procedura per il rientro delle salme è stato sicuramente il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il magistrato conferirà lunedì, in un'udienza in programma alle 12.30, gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capo barca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. È partito dal Palazzo di Giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Tra gli organizzatori Agende Rosse, CGL, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Our Voice, attraverso le vie del centro, arriva nei pressi dell'albero Falcone, fuori la mafia dello Stato, tra gli slogan basta silenzi e depistaggi, si legge sugli striscioni presenti. Sugli altri anche il magistrato Nino Di Matteo, accolto tra gli applausi. E rimaniamo all'estero, siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Lo comunica Flotilla Italia sui social, che chiede alle comunità internazionali di fare pressione affinché questo convoglio possa finalmente far rispettare il diritto internazionale e garantire il passaggio degli aiuti destinati alle popolazioni di Gaza. Il Papa ad Acerra: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così è iniziato il discorso di Leone XIV nella cattedrale di Acerra. Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per adunare il popolo nella speranza. Mi fermo qui, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati all'ascolto, giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. Diversi anche i turisti in arrivo da Oltralpe, in Svizzera e in altri paesi del nord Europa, in corso le celebrazioni della Pentecoste, e per questo motivo sulla Milano-Chiasso alle ore 21 scatterà la chiusura della dogana merci di Como-Brogeda. Sul fronte della transitabilità ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista per il 24 giugno. Lavori sono in programma questa notte sulla tangenziale nord di Milano a partire dalle ore 20, chiusura degli svincoli di entrata di Bollate Novate e di Baranzate. Per le due direzioni entrambi gli svincoli verranno riaperti domani mattina alle 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Sono le 23 e 10 minuti.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: E 0 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli.